0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV. The Morning Show. Live.
1: Dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre.

0: tutto bloccato.
1: Il Corriere è il classico lavoro di quello che non sa fa proprio un cazzo nella vita, neanche sa cambiare la lampadina dentro casa. Allora che fate, metti a fare il Corriere?
2: Sì, che va detto! Che va detto!
3: Ma puoi generalizzare così?
2: Ma sì! Ma in fondo, effettivamente! Non ti dico, adesso non voglio scatenare faide! Però!
4: Corriere, sai che è il classico lavoro, e quando tu non ci stai sei ingroppa a tua moglie, la deficiente.
5: Perché volevo parlare di quelli che fanno carriera militare, eh? Quelli altro che non sanno fan cazzo, e poi stanno pure a scrocco sulle spalle nostre.
6: L'unica cosa positiva di queste temperature è che ci stanno i posti del blocco. Guarda cazzo, se mettono sotto il sole a fermate.
7: Il lavoro del Corriere ha salvato un sacco di famiglie, eh? È inutile che chiacchiera, ho scienziato.
8: Parliamo dei corrieri, ma poracci quelli che fanno asfalto.
9: E allora perché non alzi il culo delle cose te vai a comprare da solo invece di chiamare noi?
10: Ci stanno i raccoglitori di cotone nei campi sotto il sole cocente, le fruste che stanno a pensare, meno male che non faccio il Corriere di Amazon.
0: Tutto bloccato.
11: Torna lunedì
0: dalle 16 alle 19
11: solo su
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ha vinto rimonta e alla fine è riuscito a portare a casa questo secondo trofeo, insomma, del grande slam, e quindi siamo assolutamente felici. Però voi immaginate 3 ore e 46 minuti.
2: Vabbè, sì,
3: Io ieri non ho potuto, volevo vederla nel pomeriggio.

0: Ma hai raccontato tutto, adesso che la vedo a fare?
1: Ma spoiler!
2: Scusa, avresti dovuto vederla ieri, so.
0: Non potevo.
2: Comunque, tu dici 3 ore e 46 minuti, no? Queste 3 ore e 46 minuti io mi sono focalizzato su altro, cioè, sinceramente, sì, vedevo la partita.
3: Sì, però basta andare su YouPorn mentre vedi le partite.
1: No, dai, Giovanni.
3: Sei concentrato su altro.
2: No, non era quello, non era
0: quello. Massimo, se vai su YouPorn guardando Sinner, non mi rivolge più la parola.
4: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Welcome to the weekend. Radio Globo.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Sette pezzi di specchio rotto.
3: Sette pezzi.
2: Farci fare la pipì da una vergine, che vi assicuro reperire una vergine a Roma Nord è impossibile.
4: Ma
3: non solo, quell'altra l'hanno proprio data via, cioè proprio la...
2: Esatto. Oppure anche la borsa, mai mettere la borsa sul letto, che poi in realtà le superstizioni nascono anche per un fatto igienico, la borsa è sporca, la mettiamo a terra, però anche lì mi ricordo la mia bisnonna che mi diceva: attenta, perché se lasci la borsa si addormentano i soldi sul letto, ovviamente.
5: Invece
2: no?
5: bisogna farli circolare,
2: eccetera. E anche il cappello, vabbè, quello lo sapete,
5: quello
2: anche
5: per
2: voi.
5: Il prete che arriva quando deve vedere
2: anche per quando muore qualcuno, bravissima. Esatto. Cioè, ci sono queste cose qui di rispetto, devo dire.
3: Immagino.
2: E il sale, mai passare il sale a tavola.
5: Cioè, lo devi poggiare e quello lo riprende. Pure questa cosa non ho mai capito. No, io non faccio niente di tutto ciò, niente. Io passo col gatto nero, passo sotto le impalcature.
3: Io ho fatto una grigliata dei gatti neri in giorno, se posso dire che erano squisiti.
5: Pensa che io ho al bagno uno specchio rotto, cioè uno specchio piccolo, rotto, mi è caduto un pochi giorni prima di Capodanno. L'ho rimesso là con una scritta sopra perché ci deve stare.
2: Adesso mi spiego tante cose su di voi, infatti.
3: Io invece penso che mi immagino 5 anni di giurisprudenza, praticamente. Cantato.
2: 11 anni in totale di tribolazioni, cioè. E io sputo se vedo che...
0: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colonna sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto molto caldo nel Lazio anche durante questo fine settimana, temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperature all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tener duro anche fino a lunedì, poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: euroferroma.it.
1: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: gruppo 0100.it.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
13: voci artefatte
12: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
14: Il Morning Show è offerto da
12: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB

0: Morning Show
1: Live. Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori in FM.
2: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ma buona giornata a tutti voi collegati con il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre. Io

0: fosse un'anguria proprio.
1: Senti che bello, 18 luglio, come suona?
0: Male, malissimo, perché sappiamo che luglio ha 124 giorni e quindi siamo soltanto all'inizio.
1: Siamo arrivati però a buon punto.
0: Speriamo.
1: Buongiorno!
0: C'è voglia di vacanza, buongiorno Flaminia Cappelli!
1: Buongiorno Massimo, allora che dici?
0: Beh no, dico che abbiamo 3 ore adesso da spendere insieme con i nostri ascoltatori, ripercorrendo un po' le tappe importanti di questa settimana che è stata intensa.
1: E io ti dico top del top.
0: Allora, top del top, cominciamo subito perché insomma abbiamo tante cose di cui ci dobbiamo occupare, quindi partiamo qua su Radio Globo.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show
2: on Radio Globo.

0: settimana dove c'è stata una ricorrenza.
1: Ti dico 13 luglio, ti ricordi che ricorrenza era?
0: Allora attenzione, perché potrebbe trarre l'inganno, perché effettivamente è una festa che già si è celebrata, però effettivamente veniva istituita oggi l'arma dei carabinieri.
1: Esattamente, bravo Massimo, 10 e lode.
0: Tanti auguri.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.
0: A proposito di carabinieri, polizia, chi chiamate, chi non chiamate, perché oggi ricordiamo nasce
3: l'istituzione.
0: Stati istituiti i carabinieri. Corpo. Che noi salutiamo.
4: Io chiamo gli acchiappa fantasmi. E chi chiamerai?
0: Tu chi chiamerai?
5: Le vere forze dell'ordine sono i carabinieri. Quando ci stanno a fare cose serie, loro bisogna chiamare.
0: I carabinieri, ragazzi.
3: La fedelissima.
0: Vai, vai.
6: Io quando ero piccolo dicevo che mio padre faceva il cacabicchiere.
0: Ah, il cacabicchiere.
7: Sarà... per sbaglio o di proposito?
0: Sarà stato contento papà,
1: Per aiutare.
8: Storia realmente successa. Maresciallo di Perugia chiamano appuntato e dice appuntata, sì. Era anni 80-90, erano appena usciti i camion a metano. Fate una pattuglia, tu e un altro, andate all'imbocco dell'autostrada e vedete quanti camion vanno a metano. Stanno tutta la sera da là, rientrano la mattina, gli fanno la marescia. Poi ci stanno chi va a Brescia, chi va a Bergamo, ma a metano non ci va nessuno.
0: Ecco qua. Dai! Oh mio Dio.
1: E andiamo?
0: Ricordiamo a quelli che stanno raccontando le barzellette sui carabinieri che noi forniremo i nominativi proprio al corpo dei carabinieri per eventuali denunzie.
9: Basta. Sai perché il carabiniere quando dorme sul comodino mette un bicchiere pieno e uno vuoto? Metti che si sveglia e non c'ha sede.
0: Poi Gabri ce l'ha raccontata in un altro modo. Vabbè, vai, vai, vai.
10: Due carabinieri davanti al giudice accusati di una strage. Dice: ma com'è successo? Ci racconta gli eventi. Quindi parla il carabiniere. Dice: signor giudice, siamo entrati dentro una discoteca e il brigadiere mi ha detto ammazza la gente e io ho sparato a tutti.
0: No. Vabbè.
11: Ma regà, l'ultima volta che ho chiamato i carabinieri mi hanno detto chiama la polizia.
0: Dai, ma non è vero, non ci credo.
7: Vabbè, se per l'oggetto della sua chiamata era qualcosa di pertinenza della polizia, perché
3: qua la polizia e i carabinieri hanno la stessa pertinenza, sì. Perché proprio questo giorno, per esempio, diventava oltre che difesa dello Stato anche ordine pubblico, quindi una funzione anche all'interno delle città e non solo di difesa del paese.
7: Quindi stai dicendo che semplicemente non gli andava?
3: No,
7: ha detto Giovanni lui sì.
3: Magari il nostro oppure il nostro ascoltatore ha detto una stronzata.
0: No. Perché diventare carabinieri? Perché?
12: Ma lei perché vuole rientrare nell'arma dei carabinieri?
13: Perché, vede, signor maggiore, io credo che in questo momento particolare di forti contrasti sociali, la figura del carabiniere assume, proprio per le sue caratteristiche peculiari, qualcosa per cui io, insomma, ho scelto di fare il carabiniere perché...
12: Perché?
13: Perché mi ha dato una sistemazione, signor maggiore, io non posso andare così. Se lei potesse, una cosetta.
0: È una cosetta.

0: alcune zone del sud Italia,
1: in alcuni periodi del nostro paese, diciamo. Adesso non è più così.
0: Natalino, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Natalino,
2: pronto, ciao.
0: Oh, Natalino.
2: Ciao.
0: E dai, veloce però.
3: Natalino, Natalino.
2: Ciao, ciao.
0: Vai.
2: Tu, niente, volevo dire, sì, io sono team poliziotto, polizia, perché e mi sono successe un po' di disavventure con i carabinieri.
0: Ma
2: e
0: dai.
2: Non riesco proprio a capire, sì.
3: Che ti hanno fatto? Che è successo?
2: Una un po' più eclatante dell'altra, perché una in pratica io e mio fratello anni fa siamo andati, stavamo andando a fare un contratto per una casa in affitto e ci eravamo dimenticati che ci mancavano alcuni soldi per andare a coprire, insomma, l'importo.
0: Okay.
2: Andiamo in una in banca io e mio fratello mio fratello mi aspetta
4: incappucciati
2: no.
4: Ci ha avuto qualche problema con i carabinieri, vedi un po'.
1: Grazie.
0: Quindi
2: abbiamo visto che ci stava un bancomat, io vado a prelevare, mio fratello mi aspettava e si accosta una volante, scende alla volante e mi fa, e a me mi fa, tu finisci quello che devi fare e poi vieni.
4: Loschi comunque.
2: Finisco, vado da lui e iniziamo a dire, che c'hai i coltelli?
1: Sì.
2: No. Che stai facendo qua? C'è il bancomat. sto prelevando. Insomma, dopo un po' arriva un'altra volante. Che cosa è successo? No, ma voi che cosa state facendo qua? Io ripetevo, c'è del bancomat, l'hanno inventati apposta per prelevare dei soldi. Insomma, a me e mio fratello ci hanno messo, a me in una volante, a lui nell'altra, e ci hanno portato in caserma. Così, senza nulla, ci hanno fatto, ci hanno perquisito. A un certo punto in caserma, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, tutto a posto, era solo un controllo. No, non è solo un controllo, cioè, non puoi far così, non mi puoi portare in caserma.
0: Ma magari avevano ricevuto una segnalazione, esatto. Cioè, c'era stato, che ne so, una chiamata, qualcosa.
1: 12 ore ti possono
2: ho
1: tenere.
2: Capito. Io in realtà io poi mi sono informato, loro non potevano portarmi in caserma perché non mi hanno visto fare nulla.
0: Vabbè,
2: cioè, nel senso,
0: come non ti possono fare accertamenti?
1: Ma allora io se vedo un latitante in giro che non sta facendo niente non lo posso portare
4: ma
1: in caserma perché non è flagrante.
2: Ma io non sono un latitante,
1: sì.
2: Io stavo semplicemente
1: ragazzi, sì, Peppino, la segnalazione, come si chiama Peppino? No,
3: Natalino.
1: La segnalazione magari potresti somigliare a un latitante e quando arrivi che era mia polizia magari dicono aspetta un attimo, facciamo un accertamento.
3: Ma non è che ti eri dimenticato di togliere il passamontagna come diceva Gabri?
1: C'avevi lo staggio dietro, che ne so.
0: Comunque Natalì, con qua faccia che pretendevi? Non ho capito, 48 ore sono pure poche.
5: The Morning Show. The Morning Show.

0: Radio Globo Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
8: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company. Kia.it.
9: E te lo voglio di.
3: Cosa?
9: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Chuck, motore, azione.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
19: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
21: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
22: The Morning Show, sponsored
23: by MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee, ma
5: riesco ad arredare.
16: Da MP Arredamenti salti fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MP Arredamenti mi fa arredare.
22: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
23: The Morning Show
22: on Radio Globo.

una cosa piccola, piccola, piccola, piccola. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Ah, sicuramente il mezzo più sicuro in assoluto. Ecco, quando vi dicono sta stronzata, ragazzi, mandateli letteralmente a cagare. No, perché non so se avete letto che cosa è successo a questo tizio che purtroppo stava per essere risucchiato con un volo Ryanair partito da Salonicco, e c'è stato questo piccolo incidente, chiamalo piccolo. Piccolo,

0: ma in realtà sono tantissimi,
1: sono infinità. Tra l'altro è stato aiutato e ritirato in dentro dalla moglie, questo è un serbo di 61 anni, è stato ritirato in dentro la moglie. L'unica cosa che così non ho ben capito è che stavano effettuando un atterraggio d'emergenza.
2: Ho capito.
1: Quindi già c'aveva un problema, certo. In quel momento.
3: Un motore che perde pezzi, qualche problemino.
1: No, è apposta, quindi dico molto. Sì, ma tu immagina, lui è stato con la testa
2: mamma
1: fuori.
2: Mia, ragazzi,
1: la parte del corpo superiore era all'esterno, a migliaia di metri dal suolo.
2: Adesso vaglielo a dire che l'aereo è il mezzo più sicuro con il
1: statisticamente
2: quale
1: è così.
3: Glielo dico.
2: Comunque manderà a cagare, sicuro, però glielo dici. No, sai la cosa che mi chiedevo? Ma Ryanair gli avrà fatto pagare supplemento del finestrino?
3: Cioè, secondo me sì.
2: Oh, ragazzi, un'esperienza così avevano un po'.
1: Ma un panorama così quando lo rivedi? Quando lo rivedi un panorama così?
2: Stiamo scherzando. Mamma mia, comunque brutta vicenda. Sì, ci sono quei momenti in aereo dove succedono delle cose che ti fai il segno della croce. Per fortuna, ecco, sono rari i casi, però questa qui io ancora non l'avevo sentita. Cioè, avevo sentito di problemi con la pressurizzazione, ma così, con il vetro completamente aperto e il passeggero che stava per essere risucchiato, questa è la prima volta che la sento.
1: Chissà che rimborso prenderà questo signore. Io presumo
2: 12,90 euro. Se vuoi ti anticipo io
1: 90?
2: Sì 12,90. Sì,
3: però gli detraggono la rottura del vetro che è 9,90, quindi su 3 euro.
1: No,
2: aspetta, c'è il supplemento, il posto vicino al finestrino, e quindi deve lui 6,40 euro
1: addirittura.
0: Ma non lo pagano con i gratta e vinci che vendono a bordo?
3: È vero.
0: Se gli va bene vince qualcosa,
2: non lo so,
0: niente.
4: La moglie ha pure ripreso, pensa, bastava una spintarella.
3: Scusa, la cosa che non torna a me, mezzo busto fuori, ma raga, il finestrino non è che abbia sta dimensione, cioè, ma era uno scricciolo lui.
1: Diciamo la capoccia, la testa.
2: Però c'è una forza aspirante, diciamo così, talmente forte che insomma diventa
3: interessante.
2: Diventi piccolo.
1: È troppo grosso per il finestrino lì.
2: Poi sono io il maniaco,
0: veramente.
5: Non avete capito niente, quello era il posto fumatori. Stava fumando per bracciare fuori.
2: Ah, ecco, capito. Un po' stile camionista.
6: No, regà, mi è stata sbagliata. Quella la moglie lo stava a prendere sotto il braccio. Per dire, vieni qua, e lui si è voluto buttare fuori dal finestrino per andare dalla moglie.
2: Adesso è tutto chiaro.
6: Secondo me è una c***ata. Primo, perché in fase di atterraggio, specialmente d'emergenza, c'è la cintura di sicurezza. E secondo, perché lo blow è 25x20, ma non passa mezzo busto del cristiano.
2: Beh, no, ti strappa la cintura di sicurezza, naturalmente, quella potenza lì, no? Quella forza è così forte che addirittura ti risucchia. Sì, insomma, ti strito là e ti fa passare anche attraverso il finestrino. Stiamo parlando di una forza incredibile,
1: Un incubo a 6.000 metri d'altezza.
2: Sì, poi comunque, siccome non voglio che rimanga con i dubbi questo ascoltatore, io direi di fare lo stesso esperimento. Portiamo Flamini adesso, spacchiamo un finestrino e vediamo che succede.
7: The morning show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Radio Globo Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Continua a fare molto molto caldo nel Lazio anche durante questo fine settimana, temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperatura all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tener duro anche fino a lunedì, poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: State ascoltando il meglio della settimana del Morning Show, ma lo state anche vedendo se siete sul canale 91 del Digitale Terrestre. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli.
3: Ciao Massimo, buongiorno.
2: E beh ragazzi, questa è stata una settimana caratterizzata anche da tanti eventi sportivi, no? E ce n'è uno in maniera particolare che era particolarmente atteso e che però non è andato, insomma, come ci si immaginava.
3: No, vedremo anche le immagini perché ci sta guardando dal canale 91. Parliamo dell'atleta McGregor di MMA che mi è crollato purtroppo.
2: Mamma mia, ragazzi, che figuraccia, che ritorno in scena!
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Forse è meno carico, diciamo così, il grande McGregor, che è tornato dopo 5 anni lontano dalle gabbie, perché i ragazzi combattono nella gabbia loro, no?
3: Sì.
2: Sapete come funziona? Vabbè, comunque è tornato ed ha perso praticamente in 20 secondi.
3: 69.
2: Ecco, 69 secondi. È durato 69
3: sì.
2: secondi, effettivamente anche quello che stavano facendo sembrava un po' un 69.
3: Sì.
2: Vabbè. C'era grande attesa per il ritorno di quello che è stato uno dei più grandi campioni di sempre. Poi io non sono un grandissimo esperto di questo sport, UFC, no? Combattono nella gabbia, non ci sono praticamente esclusione di colpi, ginocchiate, gomitate,
3: sì.
2: Di tutto e di più. Insomma, uno sport molto duro. McGregor è ritornato dopo un lungo periodo di inattività e possiamo dire che ha fatto una vita anche non proprio da atleta, no? In questi cinque anni.
3: Ha avuto delle cadute, diciamo.
2: Beh, diciamo di sì. E comunque, a proposito di caduta, purtroppo è ritornato sul ring, si è presentato e a quanto pare si è infortunato alla gamba. Perché dico a quanto pare? Perché figuriamoci se non ci sono le solite teorie dei complottisti.
3: Oh mamma.
4: Adesso noi vediamo, potete vedere le immagini anche in un altro momento, insomma. Beh, non vi sembra, ma è una sensazione, che entri proprio sul ring un po' dimesso. Cioè, lui di solito è un animale veramente aggressivo, però entra, lo vedo proprio un po' con gli occhi bassi, così, si fa picchiare a un certo
2: si
4: punto.
2: Si fa picchiare,
4: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda.
2: Ma perché
4: guarda,
2: si è infortunata la gamba, Giovanni, capito? Non ce la fa a reagire più di tanto.
3: Allora, ricordiamo anche che ha 37 anni, quindi magari non è neanche più così giovane, no?
2: Sì.
3: In questi 69 secondi forse è stato più a terra che in piedi.
2: In ogni caso sembrerebbe che si sia rotto il crociato, quindi insomma una cosa anche piuttosto dolorosa. Però perché ci sono le teorie dei complottisti? Perché comunque sia, è vero che ha perso, è vero che è durato 69 secondi, ma è vero che ha guadagnato anche qualche milioncino di dollari. Capito?
3: Ne vale la rottura del crociato. Allora,
2: il ritorno era talmente tanto atteso che c'era veramente una grandissima hype intorno a questo match.
5: E Giovanni sta insinuando che oltre a aver percepito questo cachet notevole ci sia anche l'ombra delle scommesse illegali. Giovanni Lucifora
4: insinua. Questo non l'ho assolutamente detto. Mi dispiace invece per coloro che sono andati a vedere questo combattimento. 60 secondi, chissà quanto hanno pagato.
2: 69 secondi. Vabbè, 69. Per fortuna ci sono anche gli altri prima e dopo.
4: No, ma
2: questo,
4: magari sono andati lì per fare due scommesse.
2: Eccolo. Dai.
3: Beh, c'è stato uno sfogo comunque sui social di McGregor. Ha scritto: è successo dal nulla, per me è il baratro, sono all'inferno.
5: Povero.
2: È all'inferno.
4: No, ma che tanto, povero, tutti i soldi che ha preso.
2: Infatti, povero relativamente parlando, perché nel corso della sua carriera. E poi diciamo che adesso ha rifatto cassa con questo incontro qua. E comunque ha anche detto che non sarà la fine, ma ci riproverà. Potrebbe anche
4: non
2: pensare.
4: Non si lascia scoraggiare.
2: Basti prezzi, te credo. Vedi un po',
6: Ragazzi, McGregor ha fatto la fine di Ronaldo il fenomeno, ve lo ricordate quando è entrato in campo e si è girato il ginocchio?
4: Come no?
6: Quello ha dato, stava a dancarci, si è fatto male sull'altra gamba.
2: Si è fatto male. The Morning Show on Radio Globo. Andrea, Mattia Faraoni, buongiorno Mattia.
7: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Oh, grazie intanto per averci risposto, perché qua stavamo brancolando nel buio, non sappiamo niente di questa roba qua, però insomma ci incuriosiva. Sai, soprattutto perché Mattia, a parte complimenti per quello che fai tu, perché sei una cosa straordinaria,
3: l'attuale campione mondiale di kickboxing,
2: porta alti i nostri i nostri colori, i nostri colori.
5: Grande Mattia.
3: Comunque, grande.
7: Anche Andrea mi sta bene.
2: Anche Andrea. No. C'ho scritto Andrea.
7: L'importante è il cognome.
2: C'ho scritto
7: Andrea, non è male.
2: No, questo nemmeno.
4: Dagli ragione.
2: C'è scritto Andrea sul monitor e mi è rimasto Andrea. Adesso però non me la mettere così, perché se no mi mortifichi. Te lo dico subito. Ok, vengo lì e spezzo una costola.
4: Massimo Vari. Si chiama Massimo Vari.
7: Ragazzi, scusate, ma la via è sempre la stessa.
2: Stavo scherzando.
5: Ora siamo a Pisa a trasmettere.
2: Trasmettiamo via satellite. No, scherzi a parte, Mattia. Allora, una cosa, ecco, ci sono queste voci che circolano su un complotto. Che ci puoi dire su questa roba qua?
7: Che vi dico che ogni qualvolta un evento, un fatto accade in mainstream. Quindi cioè, che l'azione prodotta dall'evento produce una risonanza mediatica così grande, escono fuori qualsiasi tipo di ipotesi incredibile.
4: Ma secondo te... ipotesi, però, sono ipotesi.
7: Sono follie, non sono ipotesi.
3: Ah, vero.
2: Ok, quindi
7: secondo
2: insomma...
7: me c'è gente che pensa che la Terra è piatta e realizzano libri con tutta una serie di spiegazioni, quindi no, che tu mentre le leggi diciamo, però ammazza, è logico il discorso, poi ti rendi conto che stai leggendo le teorie sulla Terra è piatta e butti il libro per terra.
2: Okay.
7: Questo è proprio un prodotto umano, quello del ricercare il complotto.
2: Okay.
7: Ha letto di ciò, Connor è stato sfortunato, è partito d'impeto, ha condotto un movimento abbastanza innaturale, gli ha detto anche fortuna.
2: Tra l'altro ho visto delle immagini di prima che entrasse diciamo nella gabbia, no? Che provava quella mossa, quindi aveva proprio intenzione di farla quella mossa lì, no? Di cominciare proprio facendo quel calcio, che però effettivamente insomma poi è andata a finire male, perché ha messo male la gamba probabilmente. Ho letto di un crociato, dico bene Mattia?
7: Adesso stanno aspettando la diagnosi definitiva, però sembra quello. Il tipo di cedimento della gamba ha fatto supporre subito zona legamentosa del ginocchio.
4: Mattia, io stavo notando una cosa, io ci capisco meno di Massimo e Flaminia e De Gabri.
2: Tutti
4: però,
2: a mettere le mani avanti.
4: Sì, no, proprio nulla. Quindi tu sei il vero addetto ai lavori e chi ha detto ai lavori. Però quando entra sul ring, non ti pare che abbia un atteggiamento un po' dimesso? Non lo so, tu sai meglio di me che in agonismo, in questo sport, devi entrare, devi essere un bisonte, una carica. Non ti è sembrato un po' sotto alla media?
7: No, diciamo che ognuno vive la pressione e l'adrenalina a modo suo. Connor, rispetto a tutte le altre volte, aveva espresso il suo cambiamento morale, il suo cambiamento usi e costumi.
2: Senti Mattia, allora tanto per cominciare grazie per essere stato con noi, però ecco, magari ti strappo così la promessa di venirci a trovare in studio, così possiamo provare due o tre cose su Gabri.
5: Perché io?
4: Sì, sono d'accordo.
0: Stai ascoltando The Morning Show. The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning.

0: collegarci con il direttore che ci fa la rassegna stampa. The Morning Show on Radio Globo. Mentre invece vogliamo sapere che cosa stanno titolando i giornali, perché oggi è una giornata importante. Abbiamo visto e sentito quello che è successo anche in Parlamento e quindi ci colleghiamo con il direttore per la rassegna stampa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Meteorologo parla di ondata di caldo africano, Vannacci lo remigra in Libia, ma lui era di Spoleto. Taglio alto del giornale, Sinner appare in un video zoppicante e sofferente nei movimenti, si teme un brutto infortunio, ma stava solo ballando con la compagna. La spalla del messaggero, Ryanair, il finestrino rotto e l'uomo risucchiato, la testimonianza della vittima. Il momento peggiore è stato mentre ero con la testa di fuori e dal finestrino accanto ha fatto capocella una hostess chiedendomi il supplemento di 9 euro per la cintura più resistente. Taglio basso del Corriere, Cassazione, prostitute di Viale Marconi non perseguibili se accendono il tipico fuoco notturno. Nessuna attività illecita, semplice falò del confronto con clienti. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Ciao.
3: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
3: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 27 luglio.
3: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Gioca con noi
5: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
5: Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
3: Wait for me, I'll be back.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
1: della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: In FM,
21: streaming,
20: RAM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: Si riparte per un'altra ora con il Morning Show, il meglio di tutta la settimana.

0: episodio molto positivo. Pensa che 50 anni fa sono stati portati via dalla Sardegna 40 kg di sabbia e oggi me li hanno riportati indietro.
1: Che meraviglia! The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. 50 anni fa, sì. Allora, 40 kg di sabbia riportati dalla figlia in Sardegna per riconsegnarli al territorio. Ecco, questo si era rubato negli anni 70, 40 kg di sabbia, ok? Il problema, la domanda che tutti quanti stanno, ma che ci devi fare con 40 kg di sabbia, ragazzi?
3: Metti che hai il tuo terrazzino dove no. vuoi fare l'aiuola stile sardo.
4: Qui c'è stato il caso specifico, era un giardino zen. Sì. La mamma aveva fatto un giardino zen. Quando la mamma è venuta meno, ovviamente, come stiamo vedendo nelle immagini, canale 91, sempre il digitale, l'ha riportata lì. Il sindaco, talmente contento, ha detto: speriamo sia un esempio anche per gli altri, perché sembra che c'è già.
2: Come un esempio per gli altri.
4: Io pensavo a quella spiaggia in Sardegna, che era quella rosa che si rubavano.
2: Scusatemi, è segno di rispetto. Segno di rispetto non la prendevi. Non è che vai a fare.
0: Però era 50 anni fa.
3: Quando l'ha fatto lei non era in essere questo divieto.
4: Poi è diventato.
3: Quindi l'ha fatto in buona fede.
0: Ma poi anche non si sapeva 50 anni fa quanto è importante tutelare il territorio.
2: Non si sapeva. Stiamo parlando della storia.
0: Ma insomma, non eravamo così educati a livello ambientale.
4: Anche perché questa si è rubata 40 kg di sabbia.
3: Ragazzi,
4: come sei portata via?
3: Vabbè, ma sono, guarda che sono 20 secchielli,
4: Cioè,
2: ma non è che te li porti via così, 20 secchielli.
4: Cioè, tu c'hai il trolley, c'hai la valigia, anziché l'altro.
3: Due valigie da 20
2: chili. Senti, scusami, in Sardegna ci arrivi o con l'aereo o con la nave. Non è che ci può arrivare in un altro modo. Cioè, in qualche modo tu devi viaggiare con 40 kg di roba, o con l'aereo o con la nave, è un problema.
3: Ma devi sempre pensare che erano gli anni 70, non è come adesso che ogni chilo te purgano 40 euro
2: ragazzi,
3: in più.
2: Gli anni 70 non è che la gente era imbecille.
4: No, ma più che altro pensava, comunque questa da Milano arrivava. Portare 40 kg di sabbia.
3: Beh, ti faccio un esempio: mio papà, che era pilota, noi lo mandavamo a Londra con due valigie vuote e ritornava con le valigie piene di cornflakes particolari, tutta roba che prendeva lì. Lei ha fatto la stessa cosa: è arrivato con due valigie vuote, le ha riempite di sabbia e poi se le ha portate.
4: Tuo padre rubava i duty free, no?
0: Esatto. Ma poi, scusa, Massi, ma ti stupisci di questo, no? Di 50 anni fa, non ci stupiamo del fatto che ancora oggi la gente apra il pacchetto di sigarette e butti la plastica fuori dal finestrino della macchina.
2: Chi è che non si stupisce?
0: E ancora lo fanno, che vanno in giro per viaggi e si portano via delle cose, pezzi di monumenti.
2: Ti pare normale? Non è normale.
0: No,
2: scusami,
0: non è normale, però ti dico che 50 anni fa era meno condannabile rispetto a oggi, perché si sapeva meno, giravano meno queste notizie su quanto è importante tutelare l'ambiente.
2: Sta di fatto che lei lo sta facendo oggi, quindi a me quello che ha fatto 50 anni fa mi interessa il giusto. Cioè, adesso comunque sia, lo fai come se stessi facendo chissà quale gesto. Hai fatto una cosa sbagliata.
0: Però
2: punto
0: aspetta,
2: uno.
0: Aspetta, perché la mamma che aveva preso questa sabbia, l'ultimo desiderio, a detta della figlia, era proprio questo, di riportare quella sabbia. Quindi lei ha preso consapevolezza e si è resa conto di quanto sia brutto il gesto che ha fatto.
2: Quella sabbia che magari adesso è pure contaminata, chissà dove l'ha tenuta, mi stai portando qualcosa che non c'entra più niente. Quindi adesso si sta creando praticamente un effetto domino
0: sull'ecosistema.
2: Sistema, ragazzi, moriranno i pesci,
0: sì,
2: i molluschi.
4: La Sardegna avrà risucchiata.
2: La Sardegna non ci sarà più, ci sarà un buco,
3: e
2: ragazzi.
3: Tutto questo perché 50 anni fa si poteva fare tutto. Anni 70,
2: perché è arrivato il coglioncello che doveva portare via la sabbia per giocare con i castelli di sabbia.
3: Tu pensa che la parte mancante dell'anello esterno del Colosseo è perché 50 anni fa si potevano prendere dei pezzi. C'è un collezionista che c'era dentro casa.
2: Tu ci scherzi, ma funzionava così. Cioè, il Colosseo lo trovi sparpagliato ovunque perché hanno preso i pezzi per fare altre cose.
0: Bravo.
5: Si poteva. Infatti il divieto di non rubasse più la sabbia sulle spiagge l'hanno messo grazie a questa.
2: Beh, no, vi ricordate la spiaggia rosa, no? Tanta gente andava a prendere un pochino di sabbia. Oh, ragazzi, ricordiamo, oggi questa cosa è punita severamente, Severamente. Quindi, insomma, ma non soltanto la spiaggia rosa. Effettivamente, se ognuno va e prende un po' di sabbia, alla fine,
0: ormai,
2: un buco.
0: Sì, infatti alla Maddalena ormai neanche praticamente ti fanno più camminare sulla sabbia. No, non puoi poggiare neanche il sap, non puoi poggiare un telo.
2: No, devi camminare sull'acqua, se vuoi, al massimo.
6: Buongiorno a tutti, ma se stavamo a fare meraviglia. Negli anni 70 con l'amianto ci facevamo i termos, cioè, ma voglio dire, la meraviglia è che qualcuno aveva preso la sabbia tra virgolette in prestito, e insomma della disinformazione che c'era.
2: Beh, proprio un prestito non è, se è portato a casa non è proprio un prestito.

0: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0, 8, 7! Oh! Eccolo! Oh, eccolo!
3: 87.
2: Come ti chiami?
4: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova!
3: Grande!
2: Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria fiori.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
12: Auto Import a Roma dal 1950.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
17: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
18: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti
3: arredamenti, saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
23: The Morning Show
22: on Radio Globo.

0: Aia.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: E la povera fidanzata ha voluto vedere i messaggi per capire se cessava l'intrallazzo. Questa scena pietosa di lei che leggeva i messaggi facendo lui, lei, vocale. Una cosa patetica,
0: ecco,
2: a
0: perché...
2: quanto pare non c'era niente, ma secondo me hanno cancellato tutto prima.
0: Ah, ecco, vedi, quindi lei ha voluto vedere i messaggi. Sai quella cosa che magari si verifica anche nelle coppie normali? Dammi il telefono, voglio controllare.
3: Stai scherzando? Ha voglia, se succede.
0: Però scusa un attimo, allora Isadora, apro una parentesi, perché fino a quando trovi qualcosa tutto ok, però poi nel momento in cui non trovi niente, o perché è stato bravo lui a nasconderlo, poi lui, magari pure lei, se non trovi niente, dopo il rapporto però cambia, perché la fiducia viene a mancare. Che succede? No. Roberto, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
4: buongiorno.
0: Benvenuto qua su Radio Globo. È successo per caso qualcosa di simile nella tua vita?
4: Sì, praticamente vedevo dei comportamenti anomali. Io non sono mai stato geloso, diciamo. Appoggiavo la cosa di fidarsi l'uno con l'altro.
0: Fermo un attimo, quindi... che intendi per comportamenti anomali, così almeno capiamo.
4: Non c'era più la sintonia che c'era all'inizio. Quindi
0: cioè non ti cercava più.
4: Non c'era più quel feeling che c'era all'inizio, da prima coppia, innamorati, così dopo tanti anni, bambini. Però
5: capita, succede spesso,
4: succede sia la normalità, quindi pensa di recuperare. Di recuperare.
0: Hai detto bambini, quindi modo... sposati. Comunque stiamo parlando di un rapporto rodato.
4: Sì, 15 anni insieme, 15-16 anni insieme, da fidanzamento e tutto contorno.
0: Ok.
4: E niente, quindi la mattina rientro dal lavoro, facevo le notti, sono andato a fare le notti per guadagnare di più, per stare un po' meglio.
0: Certo.
4: Rientro dal lavoro, avevo la cosa di pensare su Messenger suo. E niente, c'è avuto questa brillante idea, sono andato a vedere, trovo un messaggio dove lei diceva: t'ho scritto su WhatsApp, cancella, guarda l'altro. Quindi probabilmente avevano un'altra chat segreta, perché anche dall'altra parte lui è sposato con dei figli.
0: Sì.
4: E niente, da lì sono partito prima mattina, sapevo i giri che faceva perché portava a scuola i bambini. L'ho chiamata, lei sapeva che stava arrivando. E quando sono arrivato, io ho menato a tutte e due.
0: No!
3: Come?
0: No! No!
3: Come,
0: ma sei impazzito? No! Ma lì dovevi essere un signore, cioè capisco la rabbiatura.
6: Ci è andato vestito bene, però.
5: È vero.
4: A lui ho alzato le mani, a lei ho dato uno schiaffo educativo, però non menato.
0: Ho capito.
5: No, schiaffo educativo non esiste comunque.
4: No, guarda.
5: Io proprio. Mannaggia. Sono inorridito da questa storia.
6: Questo è il lato politicamente corretto. Cazzo, hai fatto bene,
5: cazzo!
4: Per me ho fatto bene, per gli altri, ma poi nel pensiero degli altri non mi
0: vabbè,
4: detto,
0: cioè, tanto, no, però adesso lì che cosa è successo? Si è verificata la cosa che succede sempre? Non è come sembra? Cioè, che cosa ti ha detto?
4: No, era come sembrava.
0: Ma li hai beccati in flagrante proprio?
4: No, guarda, ripeto, non so che cosa sia mai successo, non lo voglio sapere, non ho mai voluto sapere. Sono stato appresso a lei più di un anno per cercare di recuperare, poi era sotto Covid.
0: Bravo, vedi? In qualche modo. Vabbè, c'erano dei figli di mezzo.
7: Secondo me si era stufato dell'R-Mosh.
0: C'è
4: a chi piace.
3: Povero Roberto, hai fatto di tutto per salvare questo rapporto.
4: Più di un anno.
3: Cioè, lei è una stronzetta.
0: Vabbè, ragazzi, quando poi finisce. Però scusa un secondo, hai fatto di tutto. Com'è andata? Cioè, naturalmente è andata a finire male, ma perché lei è tornata con quest'altro oppure con...
4: No, perché ognuno... Perché lei si è fatta... va di moda dire non sono più innamorata, quindi non so quanto sia significativa questa frase. Perché io porto avanti l'idea che l'innamoramento è la fase iniziale del rapporto. Poi negli anni questa fase va un po'... A sminuire, rimane comunque il bene, il legame, tante cose. È sempre, secondo me, c'è sempre l'innamoramento, ma non è più come la fase iniziale.
0: Vabbè, questo poi magari non è per tutti così, magari per alcuni, insomma, invece continua. È proprio per questo si dice che è difficile trovare l'amore, perché poi l'amore vero, insomma, è qualcosa di molto complicato.
4: Penso che sia difficile proprio stare insieme alle persone.
0: Senti, ti faccio un'ultima domanda: potessi tornare indietro, controlleresti quel telefono?
4: Ma non si so per dire. Ti posso dire che oggi mi sono risposato un'altra volta e comunque ho sempre una persona di cui mi fido, quindi non controllo mai il telefono, anzi è il contrario.
0: Ecco, ho capito. Ecco, non gli controllare il telefono però,
4: Allora,
6: volevo denunziare nel silenzio lo scetticismo di Giovanni. Molto va detto, andava detto.
5: Sono inorridito.
7: Vabbè, io ma rivedo sul canale 91 con i sottotitoli.
0: Dai!
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: scompiati.
1: Siamo scompiati.
0: Scompiati. Va bene, allora andiamo ad ascoltare un altro momento di questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Quale, per la precisione?
1: Allora, abbiamo parlato di imitazioni, abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori sono anche molto bravi a farle.
0: Oh, capirai. Allora, sentiamo, via, la corrida.
1: Vai.
0: Proprio.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Imitazione di chi?
4: Del Premier Conte.
0: L'ex premier,
1: Morning Show has got talent.
0: Porca zozza, ragazzi. Vabbè, allora vogliamo sentire, diamo una possibilità. Guarda, adesso divento.
4: Ve lo passo.
0: Frank Matano divento.
5: Vai, passacelo, dai.
0: Frank Matano.
6: Vai, vai.
4: Ve lo passo.
0: Vai.
4: Premier Radio Globo.
6: Buongiorno a tutti. Buongiorno al team di Radio Globo. Io volevo prendermi qualche secondo per esprimermi la gratitudine di tutto il popolo italiano in un periodo molto particolare,
0: sì,
6: che stiamo cercando insieme al Comitato Tecnico e Scientifico di Palazzo Montecitorio,
0: sì,
6: di adattare e di rendere più piacevole per tutto il territorio nazionale.
0: Giusto.
6: Ed è per questo che abbiamo deciso di dividere le fasce orarie in zone. Inizieremo con il Morning Show in, sì, zona rossa,
0: sì,
6: dove,
0: sì,
6: sarà possibile,
0: sì,
6: dire tutto tranne bestemmiare,
0: sì,
6: scendendo man mano fino alla zona gialla,
0: sì,
6: e la zona verde in cui sarete in grado di vincere buoni benzina macchine e quant'altro.
0: Okay,
6: questo quant'altro. Per istituire un bonus per tutti voi.
0: Allora, diciamo che ci può bastare. Io non me la sento di commentare, non me la sento.
1: C'è solo uno che
0: firmo.
1: Può farlo.
0: No, sì. nemmeno lui. Sì, sì. Fanno gli ascoltatori. Adesso gli ascoltatori decideranno il pollice se è verso o pure basso. Ok? Alto o basso?
4: Vai.
0: Allora, io do il numero, non mi assumo. No, buono la porchetta, Giovanni, lascia la stare, poverina. 393-777-7172. Va bene, facciamo così?
4: Vai.
0: Ok.
4: Vai.
7: Pollice su, madonna mia, è uguale, soprattutto all'inizio, fortissimo.
8: Mandatela a casa, come si fa con i politici questo? Mandatela a casa, veramente, ragazzi.
9: Ma questo ha fatto il siparietto perché, cioè, perché è lui o perché ha sbattuto quando era piccolo?
8: Oh, ma c'entra c***o questo?
7: Pollice su!
10: Perché era Homer Simpson?
11: Ma ragazzi, la mia votazione è semplicemente, sì, il pollice, ma il pollice io metto un
0: c***o. No, no, no,
8: sì, vabbè,
0: no.
8: Se lui è Conte, io sono Adriano Celentano.
0: Nice.
8: È forte, e non è che...
12: Poi io ho rialzato il volume della radio poco fa e ho sentito che stavate a parlare con questo. Dico, ma che davvero stanno a parlare con Conte?
0: Dai.
8: Raga, però era Conte.
0: Non male,
5: ragazzi,
0: non male.
5: Preso.
0: Allora, io dico una cosa, da quello che sento, le donne sono a favore.
1: Sì,
0: le donne mi sembrano, ecco, insomma, favorevoli.
7: Lo vedete il caldo che fa?
0: No, lo sentiamo più che vedere.
10: Devo avere un confronto tra Conte e quello che faceva Adriano Celentano, per favore.
0: Bello il confronto, però, non sarebbe male.
1: Quello di Celentano, ecco, non era male per niente.
0: Vabbè, allora facciamo così, è un po' che non lo facciamo. La butto là, adesso, se siete imitatori in erba, cioè.
13: Deve stare a fare le canne.
0: Esatto.
13: Ah, okay.
0: Beh, allora a questo punto proponetevi. Oggi facciamo il momento delle imitazioni, va bene?
5: Dai, ok. Dai.
0: Sì, sta scoppiando la guerra, non è che ci frega a noi, ma non
5: si
0: importa. Sì. Però va bene così, va bene così. Allora, sentiamo intanto Celentano, abbiamo detto.
13: Abbiamo
0: Celentano
13: in linea?
0: Sì, ce l'abbiamo in linea. Celentano.
1: Adriano?
14: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Sì. Senti, vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, di due cose da Celentano, vai.
14: Aspetta un secondo che...
0: Come aspetta?
13: Sono i silenzi di Adriano Celentano. Lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi,
0: no,
13: che erano proprio apposta.
0: Aspetta un secondo.
13: Però
0: vai.
14: Sì, effettivamente Adriano era così. Non è che era forte, però.
1: Grande.
0: Non è male. Ha detto poco, ma non è male. Però sai qual è il problema? È che Celentano, vero, non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone. Cioè, è un mondo che è una vita che non si sente.
1: Non risponde a nessuno.
0: Non risponde più a nessuno.
1: No. Invece lui ci sta addirittura chiamando a noi.
0: Va bene. Allora, dai, di altre due cose, perché sennò è poco.
14: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti, ragazzi, non è che mi piacete molto.
0: Non è male, non
1: ci
0: è male.
1: Ascolta,
0: dire la verità,
1: grande Adriano.
0: Sta andando a memoria, va bene. Ti mettiamo lì.
5: Al posto di Flaminia.
1: vieni qua.
0: Si chiama al posto della caffettiera.
1: No, che lavoro fa? Perché se fa un lavoro interessante, veramente vado al posto suo.
0: E che ne so io, che lavoro fai?
14: Assistenza caldaie, condizionatore.
1: No, perfetto. Resto qua.
0: occhio,
1: no,
0: occhio,
1: resto
0: occhio.
1: Qui.
0: Aspetta, aspetta. Abbiamo in linea, credo, Paperino.
1: Ma... che momento incredibile.
0: Che meraviglia, ragazzi. Oh, eccolo, è Paperino. Che meraviglia.
1: Vabbè, non è male. È molla, è bravo.
0: Non stupendo, è male, non stupendo. È male. Allora, vai, annuncia il prossimo disco, la canzone di Alfa, bellissimissima.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: notizia di Benedetta Rossi e il marito, che hanno intenzione, sembrerebbe insomma che siano lì lì per adottare due bambine, no?
1: Un tema molto bello e anche molto delicato che abbiamo trattato ampiamente.
0: Sì, nel Morning Show di Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo. Beh ragazzi, un tema delicato, anche appassionante comunque, perché fa

0: cercando di capire qual è il percorso per fare la stessa cosa. Tante coppie ci provano, alcune ci riescono, altre invece purtroppo per la tanta burocrazia. E poi stiamo scoprendo che forse magari ci vuole anche qualche altro requisito. Giusto, giusto, per carità, giusto, perché insomma stiamo trattando un tema delicato. Però Claudio magari forse ci può dire qualcosa in più. Buongiorno Claudio, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Sono allora, Claudio.
0: Ciao Claudio.
1: Sono un papà adottivo da 10 anni.
0: Ok, un papà adottivo nel senso che hai adottato un bambino, una bambina.
1: Una ragazza, sì.
0: Una ragazza perché è diventata ragazza o l'hai presa?
1: Una ragazza, aveva 5 anni e mezzo.
0: Cinque anni e mezzo. Senti, allora Claudio, tu ci puoi spiegare un po', insomma, qual è il percorso che bisogna fare?
1: Sì, il percorso è molto semplice.
0: Poi aspetta Claudio, poi prima che inizi metti bene il telefono perché ti sentiamo un po' disturbato, ti sentiamo male, se puoi sistemare bene.
1: Allora, il percorso è abbastanza semplice, si fa riferimento all'ASL di competenza del proprio comune,
0: okay.
1: E ci si iscrive a una a un apparato particolare dell'ASL che si chiama il GIL, dove tu sei sottoposta a una serie di verifiche sia fisiche che psicologiche che dura un certo periodo di tempo. Successivamente ti rilasciano un attestato che ti abilita all'adozione se sei sano di mente, okay? Secondo loro, e poi vai al tribunale di riferimento e fai la richiesta in nazionale o internazionale. Questo è il percorso.
2: Puoi scegliere tu.
0: Ah, ecco, puoi scegliere se è nazionale o internazionale.
1: E poi la cosa fantastica è che nel momento in cui tu vai a fare la richiesta, sul modulo di richiesta c'è scritto se lo vuoi sano, se lo vuoi poco sano, se ha disabilità, se lo vuoi nazionale.
0: Sano
1: italiano,
0: a livello di salute o psicologica?
1: Sì, cioè, da tutti i punti di vista.
0: Tutti i punti di vista.
1: Quindi,
2: perché devi essere in grado di gestire poi quel bambino, certo. Immagino.
1: Esattamente. Ecco, la mia chiamata vi dico che è legata al risultato dell'adozione che abbiamo avuto io e mia moglie, e vi dico che la cosa che manca molto, che è molto importante, quindi invito tutti coloro che stanno prendendo questa decisione di capire bene qual è la storia del bambino che adotteranno, perché molto spesso viene omessa.
2: Ah,
0: e
2: sì?
0: E come fai a saperla poi?
1: Dovresti chiedere da dove viene il bambino, che cosa ha frequentato, dove è stato, qual è la storia della sua famiglia, come è stato trattato, perché questa situazione determina il rapporto che il bambino avrà con te quando crescerà.
0: Perché non te la dicono se tu non lo chiedi.
1: No, non te la dicono, te la dicono, la omettono in qualche modo, la fanno trasparire tra le cose che ti dicono, ma non sono del tutto sinceri.
0: E lo fanno per non scoraggiarti?
1: Ma lo fanno per non scoraggiarti, ma lo fanno anche perché tu potresti poi decidere di non adottarlo.
2: Ma tu cosa avevi scelto? Quali erano i criteri che tu avevi scelto?
1: Ma guarda, io abbiamo scelto con mia moglie da 3 a 10 anni, diciamo, provenienti da altre nazionalità, anche italiano, con piccoli difetti o comunque malformazioni che possono essere recuperabili, quindi ecco,

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
10: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
24: MB Arredamenti mi fa arredare.
25: Yes.
0: in FM,
1: streaming
0: DAB
1: e sul canale 91 del

0: che esce fuori dal condizionatore, non la vuoi sfruttare per andare a stirare?
1: Voglia, ma ti sto dicendo, ce l'ho secchi vieni, però non me vado a stirare.
0: No, detto. Anche perché abbiamo scoperto che poi non si sa mica se va tanto bene per stirare. Sentite, va, ce l'hanno spiegato proprio in maniera tecnica e scientifica.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio
3: Globo. Pure l'acqua dell'asciugatrice, la condensa che fa l'asciugatrice, la può mettere pure benissimo nel ferro da stiro. Quando stiri almeno ti profuma pure i panni.
1: Ti profuma pure i panni, ma va.
0: Perché profuma?
1: Vabbè, non ce l'ho l'asciugatrice.
4: Ma non sono d'accordo però. Perché scusa, i panni vanno in lavatrice che viene alimentata dall'acqua corrente. L'acqua corrente è calcarea. Perché una volta che passi dentro l'asciugatrice non dovrebbe essere di nuovo un po' calcarea? Non sarà priva completamente di calcare, quindi per il ferro non va bene.
1: Ma vorrei, sei un esperto.
0: Vorrei darti una risposta, ma non lo so. E quindi non ti dico niente.
5: Guardati, è Massimo.
0: Ma che? Non lo so. Adesso che fa? È inutile che mi guardi e mi chiedi sta cosa. Non so niente.
6: Io la condensa la recupero e la utilizzo nell'auto, nella vaschetta dei tergicristalli, perché essendo senza materiali, senza metalli, non crea calcare, quindi non si attappano gli ugelli. E anche nell'impianto di raffreddamento del radiatore.
0: Questa potrebbe essere, esatto. Perché no?
5: Bravo.
0: Al massimo esplode l'auto. Così. Voglio dire. Comunque Gio, stasera fai la prova col CPAP.
5: La CPAP.
0: Ok, vai col CPAP. Se c'è qualcuno, non lo so, chi è che può sapere queste cose? Un chimico probabilmente.
1: Un idraulico.
0: Sì. No, secondo me più un chimico, roba di chimica qua. Sì, 393-777-7172 stamattina i grandi interrogativi.
5: Però
0: qua
5: anche un barista ci può rispondere.
0: Ma che ne sa il barista?
5: Ma magari lo sa.
0: Vabbè, allora un gommista, se c'è un gommista.
5: Magari lo sa.
7: Ragazzi, no comment sull'argomento condizionatore. In pratica ho raccolto l'acqua in un vaso pensando di fare una cosa buona, e invece non svuotandolo quello era pieno e l'acqua è tornata indietro e mi è sceso dal condizionatore della camera e no. Quindi in pratica adesso ho tutto il muro rovinato.
0: No, cioè è ritornato indietro, ma che fa? Succhia?
4: No, è quello che dicevo prima, se mettete la tanichetta poi bisogna continuamente andare fuori a svuotarla, perché una volta che è piena poi te la ributta dentro.
0: Se non c'hai lo scarico sul terrazzino è l'unico sistema che puoi adottare, non è che puoi fare altro.
4: Che povertà.
0: Che devi fare?
8: Proprio non si butta niente, non si butta niente, manco l'acqua del condizionatore.
0: Affidiamoci a qualcuno che magari lo fa anche di mestiere. Roberto, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
0: Ma chi è che sta parlando là dietro di te? Chi c'è?
9: No, sono al bar a prendere un cappuccino.
0: Dai un pugno a quella signora che sta.
5: Ma no, ma
9: è troppo bella per farlo. Troppo bella per farlo.
0: Per carità, senti, ma dille di stare zitta in maniera molto educata. In maniera
9: No, ma ce ne sono parecchie di persone. Adesso
0: allora
9: prendo.
0: Esci dal bar.
9: Infatti, sto aspettando che
5: adesso lui chiederà al barista.
0: Senti, allora, che lavoro fai? Così almeno capiamo da chi arriva il consiglio.
9: Lavoro per un'azienda che produce pompe di calore.
0: Pompe di calore?
1: Perfetto.
0: Beh, okay, ci siamo.
1: Allora.
9: Quindi, è il mio campo ormai da 40 anni.
0: Ok, allora. Vai. Ci dici un attimo che cosa possiamo fare con l'acqua del condizionatore?
9: Innaffiare le piante.
0: Ok, e fino a qui c'eravamo arrivati, poi?
9: Basta.
0: Come solo questo? Basta, come basta?
9: Io direi soltanto quello.
1: Perché il ferro da stiro no?
9: Ma perché ci sono all'interno delle impurità, perché molte volte... Quando praticamente si fa uno scarico della condensa di un'unità interna, ovviamente la deumidificazione estiva, il tubicino della condensa spesso lo convogliano verso l'unità esterna, dove la vaschetta dell'unità esterna è leggermente più bassa del punto di scarico, dove sono entrate le tubazioni all'interno della parete. Quindi che succede? Quando lo scaricano lì dentro, quella bacinella che sta sotto alla batteria dove c'è il ventilatore della parte esterna, si raccoglie piena di sporcizia.
0: Non ce l'ho a batteria, io non ce l'ho a batteria, però scusami.
9: No, si chiama condensante, la batteria condensante. Quindi in poche parole lì ci sono tutte le sporcizie, poi soprattutto se molti hanno la macchina a un'altezza da 50 cm da terra, tutte le sospensioni possono passare all'interno. Quindi questo scolo di condensa viene fatto defluire dentro questa vaschetta, poi c'è una pipetta.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
24: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: The Morning Show.
21: The Morning Show.
19: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: un anni, ma proprio non arriverà nemmeno al prossimo, se, perché insomma con il palo secondo me non te la cavi bene.
1: Solo contusioni, caro mio.
0: Guarda, pronto soccorso, guarda.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah! Modelle, ho detto, ragazzi, qua l'età insomma conta poco, la bellezza veramente non ha età, è il caso di dirlo, ma soprattutto la forma fisica.
3: Qui dentro dici?
0: No, no, no, okay. No, mi riferisco a una roba che arriva da fuori.
1: Oh, ragazzi, alla ma signora... ci sono io!
0: No, nemmeno, nemmeno. No, la signora Idanna, si chiama così? La prima volta
1: ma di anche il cognome, perché è proprio un nome particolare.
0: Non ce l'ho,
1: Idanna Abigniente.
0: Abigniente? Abigniente!
1: Capito?
0: Perché non fai il cambio di cognome e te lo fai dare dalla signora? Gabriella Abigniente. No, ragazzi, 82 anni, ballerina di pole dance, è la più anziana, credo,
1: al mondo.
0: Secondo me al mondo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, dicono mondo. Così sul giornale, ragazzi, GCOM 24, ragazzi.
0: Ma che fisico che c'ha e soprattutto che riesce a fare. Adesso sentiamo un attimo.
4: Sono una perfezionista, però non ritengo di fare niente di così particolare. Io mi alleno in una scuola con ragazze e persone molto più giovani, quindi mi sono abituata a confrontarmi con loro, senza considerare che magari ci sono 50 anni di differenza, il che non è poco. Che per me la pole non è solo esercizio fisico, è anche esercizio della mente, nel senso che io in quel momento sono molto concentrata su quello che faccio, non penso a niente altro.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Tanto per intenderci, la pole dance, per chi non lo sapesse, è un po', diciamo, quel palo. Ci avete presente quelli che trovate sulla metropolitana o sull'autobus dove vi dovete tenere? Ecco, e lì fare una serie di evoluzioni con la musica del sottofondo.
1: Una persona avvinghiata a questo palo che fa delle figure.
3: Ma lei è pazzesca, andatevela a vedere, non diresti mai e poi mai che abbia 82 anni. No,
1: ma 82. Infatti ha detto che non è solo una roba fisica, è una roba anche mentale, ma è vero, perché lei è lucidissima e poi anche il viso, ragazzi, se non ha ricorso alla chirurgia o qualche punturina, è perfetta, non le dimostra per niente.
0: No,
1: comunque
0: no.
1: Dice che è nato tutto per caso, perché un'amica 12 anni fa le aveva detto: sopra una palestra di pole dance, lei ha detto proviamo, nessuno le dava un centesimo, insomma nessuno aveva puntato su di lei, invece lei per 12 anni sta continuando ancora oggi a fare pole dance, è diventata addirittura una campionessa.
0: Sì, diciamo che lì c'è tanta genetica, cioè nel senso che non è che fai poi pole dance e allora facendo pole dance di... cioè lì comunque di base c'era già un fisico che secondo me aveva
5: fisica da una vita,
0: aveva delle potenzialità, insomma. Però ragazzi, è qualcosa di incredibile, pensare all'età e pensare a quello che vedi è qualcosa che insomma non collegheresti mai. 82 anni pole dance, ragazzi,
3: ricorda un po' Raffaella Carrà.
1: È vero. Comunque Massimo, guarda, non sottovalutarla questa roba, perché se tu continui a fare esercizio fisico rispetto a una signora invece che, ma che si guarda la vita in diretta tutto il giorno a casa seduta sul divano, cambiano le cose.
0: Certo,
1: cioè,
0: è
1: comunque
0: normale.
1: Lei fa le spaccate, raga, ma manco noi le facciamo.
3: A Massimo non puoi dirgli se tu continui a fare esercizio fisico, dovrebbe innanzitutto principiare.
1: No, se uno, no, allora no, generico.
5: No, secondo me ti ha quasi insultato.
0: No. A parte che faccio un sacco di esercizio fisico, ragazzi, pensandoci. Quello lo faccio.
5: Diglielo.
0: E perché conta il pensiero.
1: Le piante, le poti,
5: facciamo
1: i rami, i tagli.
5: Fisico insieme, io e Massimo. Pensiamo tantissimo insieme.
0: Volevo cercare di battere il record. Io e Giovanni che facciamo esercizio fisico, ragazzi, non sta proprio al mondo una cosa del genere.
5: Esercizio fisico io e Massimo, io e Giovanni.
1: Se lo fate insieme non voglio immaginare.
0: Ma no, ma manco separati, ma figuriamoci se. No, però stavo pensando, vediamo se riusciamo a battere il record in questo momento con, secondo voi, l'ascoltatore più anziano che abbiamo in questo momento e che magari fa anche attività fisica. Chi potrebbe essere, chi è, quanti anni ha e che cosa fa?
1: Perché sono le 9:30, magari sono in pensione e continuano ad ascoltarci, capito? Non sono entrati al lavoro, quindi è possibile che ce l'abbiamo.
3: Io dico 76 anni, maestro di karate.
5: Allora te lo dico subito: 86 anni, abita sulla Palmiro Togliatti.
0: Ma proprio il profilo?
5: Sì. Okay. In pensione. Sì. Purtroppo è vedovo e pensa alla sua moglie da tanto. Molto contento, fa passeggiata mattutina e quando torna accende e sente il Morning Show.
0: Ok, quindi l'attività fisica quale sarebbe?
5: La passeggiatina che fa anche con la bicicletta.
0: Vabbè,
5: che
0: Giovanni
5: va nella
3: non può fare una previsione perché la sua idea di attività fisica è un po' falsata.
5: Scendi col cane, attività fisica pazzesca.
3: Facciamo la campionessa mondiale di pole dance.
0: È un Likers, si chiama così, Likers, quello che fa camminate, capito come? Bravo. Quindi Giovanni ci sta dicendo che
5: 86 anni.
0: Oh, molto bene, molto
3: Giovanni
0: bene.
3: Ha descritto il prototipo del pensionato, non uno che fa attività fisica da anziano.
5: Il pensionato ascolta noi.
0: Vediamo, il lancio del becchime. Io me lo immagino che viene a fare il lancio del becchime.
5: Fallo di 86 anni.
0: Non è male, non è male. Ma adesso vediamo se c'è qualche anzianotto, diciamo così, ascoltatore maturo, perché se no, se diciamo anzianotti, questi non si scoraggiano e non chiamano.
5: L'esperienza.
0: Ok, allora, anzianotto maturo. Intanto però, a rovinare questo bel momento...
3: Eccola.
5: Eccola.
0: Come sempre non mi assumo responsabilità, però...
6: Grazie che mi avete insegnato Radio Roma, che cos'è la potenza.
7: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
2: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Ennesima giornata rovente, quella di sabato sul Lazio, ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale africano, temperature massime che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, alti tassi di umidità e a fallestelle lungo le zone costiere. Poi nel corso di domenica ancora sole e tanto caldo, nel corso della prossima settimana invece arrivano correnti più fresche che gradualmente metteranno fine a questa ondata di calore. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stone.
8: Tornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.

0: 2.260 euro. Kia. Movement that inspires. Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
13: Wake up on Radio Globo.

0: weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Il weekend tra le 7 e le 10 ed è proprio così con il morning show di Radio Globo. Adesso però momento, c'è posta per te, un momento uomini e donne, momento Temptation Island.
2: Allora rincaro la dose, momento stranamore se fossimo negli anni 90, momento Tinder nei giorni che stiamo vivendo.
1: Direi di cotto, cioè facciamo anche questo, sentite, sentite.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Claudia dice: beh, voglio ringraziarvi perché ultimamente mi state facendo molta compagnia, perché sto vivendo un periodo un po' particolare della mia vita, perché mi sono lasciata con un fidanzato.
3: Ah, i momenti quelli belli,
1: ragazzi.
3: Dai, Claudia.
1: Finalmente. Che è successo, Claudia? Vuoi spiegare tu? Dici un attimo un po' la storia. Che è successo, dai?
4: Ma sinceramente non lo so, si è svegliato una mattina e ha deciso di interrompere.
1: Lo dici, fanno. Cioè, così.
2: Dacci i dettagli, da quanto tempo stavate insieme, chi è lui?
4: 3 anni più o meno.
1: 3 anni?
2: Quanti anni avete?
4: 44 e 45.
1: Bene, boh. Quindi insomma non proprio due ragazzini, no?
5: Maturi.
1: E lui senza dare nessuna avvisaglia, una mattina ha preso e ha deciso di andarsene.
4: Gli ho fatto semplicemente la domanda: ma che c'hai, sei strano, tutto a posto? E niente, ha sbroccato, ha cominciato a dire cose... Rinfacciare cose del passato, ma oltretutto qualcosa anche non vera, però vabbè.
1: Ma nell'ultimo periodo le cose erano già cominciate a incrinarsi un po', oppure veramente di punto in bianco senza nessun segnale?
4: Ma guarda, ti dico, eravamo usciti la sera prima, tranquilli, beati, siamo andati a cena.
2: Ma
4: quindi
2: vivevate insieme?
4: Di che. No.
2: Ok.
1: E tu no. Hai qualche sospetto su cosa possa essere successo, oppure una doccia fredda?
4: Non ne ho idea. No, una doccia fredda, perché dal tutto a posto al basta, mi sono stufato, non voglio più niente, è stato un attimo, 24 ore.
3: Ho raccolto abbastanza elementi, a un'altra.
5: Ci ha pensato nessuno,
4: nessuno.
1: Però ragazzi, tutti quanti abbiamo pensato quello, ma magari invece non è così. Tu come mai non ce l'hai messo subito al primo posto dicendo ho paura che possa avere un'altra... Tu invece non lo stai mettendo al primo posto?
4: Non lo so, mi è venuto il dubbio, però non credo, non penso.
2: Ma quanto vi vedevate? Quanto stavate insieme, visto che non vi vedevate?
4: No, tutti i giorni.
2: Tutti i giorni, ok, quindi una relazione bella vissuta, bella piena.
4: Sì.
2: E quindi tu da donna non hai avuto la sensibilità tempo prima, insomma, di carpire qualche segnale che stava tracollando la situazione?
4: No, nessuno.
5: Niente. Vabbè, però te mo da noi. Ma che vuoi?
1: Non vuole niente.
5: Ah, no, pensavo.
1: Così sta cercando di soffocare il dolore insieme a noi, passando delle
4: cacciaghiodo, se qualcuno è disponibile.
3: Ma perché Gabri? Il gigolo del gruppo.
1: Sei single.
3: Però possiamo darle sicuramente qualche dritta. Diamole qualche dritta. Per esempio dice: stavano insieme tutti i giorni. Allora, una relazione funzionale prevede un massimo di 7 incontri l'anno per essere duratura, quindi tutti i giorni non va bene.
1: Va bene, vediamo che riusciamo. Vabbè, però una cosa la puoi fare. Intanto fai così, in maniera molto così sensuale, se vuoi, cioè sensuale. Descriviti.
2: Descrivi come?
4: Bionda, sì? Occhi verdi, alta un metro e basta.
1: Come metro?
4: Un metro e sessanta.
2: Va bene, la botte piccola.
1: C'è il vino buono.
4: Il vino buono.
5: Gli occhi verdi.
1: 1,60 m comunque ha detto.
4: Sì.
1: Okay.
4: 59 kg.
2: Buono.
4: Che altro devo dire? Piccole.
3: Carattere.
2: Sì, carattere.
1: A cosa ti piace fare? Carattere, le tue passioni.
4: Ma guarda, sono abbastanza semplice: passeggiate, mare.
5: Fumi?
4: Sì.
2: Okay. Magni?
4: Non abbastanza.
1: Fai sport?
4: Assolutamente no.
2: Bevi?
5: Di che squadra sei?
3: Come candidato è uscito Giovanni dal cervellone elettronico.
5: No, vediamo. Di che squadra sei?
4: Ma non sono una gran tifosa, ero simpatizzolato.
2: Sei Bill?
4: Ok, non parlo più.
1: No, aspetta. E invece lui come vorresti che fosse? Cioè, hai qualche richiesta particolare?
4: Normale.
1: Ok, uno
4: è
1: normale.
4: Sano demente soprattutto.
3: Allora, qui siamo fuori tutti.
1: Sì, vabbè, ragazzi, sembra Marco Predolin, sembra. Va bene, vediamo quello che succede. Io do il numero adesso della Globo WhatsApp per chi fosse, poi al limite ti ricontattiamo e ti diciamo, no? Più o meno che cosa ti possiamo offrire, tu ci dirai se vuoi o non vuoi. Va bene?
4: Va bene.
1: Va bene. Manda foto.
3: Pare un po' l'asta del pesce comunque questa cosa. Sì, vabbè. Possiamo offrire.
4: Però, non so, per un altro, però vabbè, uno se va a andare bene.
1: Ma no, dai, poi magari da questo incontro può nascere una conoscenza.
5: Ma già se sta lamentando, mamma mia.
1: No, fa da sola, che vuoi da noi? Dai.
6: Questo è proprio il classico, una mattina mi sono svegliato, bella ciao.
1: Molto bene, e quindi ci sono un po' di commenti.
7: Ho raccolto abbastanza elementi e si è rotto le palle, semplicemente.
1: Bene. Perché stavamo cercando di capire la motivazione che lo ha spinto a dire ciao dopo 3 anni, no? Ha detto
4: sì.
1: tre anni.
8: Manco tutte queste domande te dovessi fare. Ciao, è stato bello, ci siamo voluti bene, un bacione grande.
1: È stato bello, vai, ciao. Vai.
9: Bionda, tette piccole, 49 kg.
1: No, vabbè, adesso però non fate così che la scoraggiate, dai, su, subito.
10: C'è interessa, fermatela questa, date io il numero mio, cori.
2: Che ce frega del compagno, noi ci avevamo il morning show.
10: Mannate ste foto.
1: Allora la foto, ragazzi, è arrivata, adesso vi dico.
11: Allora, purtroppo stasera non ci possiamo vedere perché c'ho mio figlio che mi ha fatto la diarrea nel serbatoio dalla macchina, ma la macchina non funziona.
1: Ok,
2: erano le scuse di noi.
1: Io per ora sulla foto non dico niente, per ora.

0: Ragazzi, c'ha l'oggetto più desiderato degli anni Ottanta.
1: Gli occhiali a raggi X, ma sono quelli che sto indossando io in questo momento, caro.
0: E che cosa vedi? Come ce l'ho le mutande?
1: Rosse,
0: che
1: rosse del Babbo Natale,
0: sì,
1: ce l'hai.
0: Ce l'ho rosse perché non le cambio da Capodanno, ragazzi. No. The Morning
2: Show on Radio Globo. Tutti, tutti che forse ce l'abbiamo! Marco, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti.
0: No, non ci credo. Allora, no. Tu sei uno di quelli che all'epoca acquistò un paio di occhialini per vedere sotto i vestiti delle donne?
3: Esattamente, no, sì, sì.
0: Incredibile. Numero uno.
1: Vabbè, dici tutto, dai.
3: Vabbè, l'adolescente, dai.
0: Adolescente.
4: Quanto l'hai pagati?
3: Erano, sì, mi sembra 8.000 su più spese.
4: 7.900 lire, sì.
3: Esatto, esatto.
1: Ti ricordi pure il prezzo?
0: Bene, bene. Allora,
3: sì, sì.
0: Si acquistavano attraverso una rivista, se non ricordo male.
3: Sì.
0: Dico,
3: sì,
0: bene,
3: sì,
0: no?
3: Sì.
0: Ok, quindi tu avevi mandato la richiesta, ti arrivò questo paio di occhiali e tutti quanti noi, insomma, siamo curiosi di sapere ma che cosa si vedeva?
3: No, niente, quello che avete detto sostanzialmente dava la possibilità di con un po' di immaginazione di mettere un volto ad un corpo, però non era, non funzionava,
0: cioè,
3: insomma,
0: c'era un corpo sagomato . E quindi tu,
3: esatto,
0: mirando sulla
5: che cosa kitsch,
4: un corpo sagomato, cioè un disegno, guardavi in disegno praticamente,
3: sì, sostanzialmente sì, dava una mezza idea di un qualcosa che magari neanche esiste.
4: E gli mettevi la testa di chi ti pareva a te, insomma, di quello, certo, che stavi guardando,
1: certo. Sei andato in terapia per la delusione?
3: sì sono una quindicina d'anni ormai,
1: non l'hai superata ancora.
0: Che bello. Senti Marco, parla con me, dimmi una cosa, la verità, sono arrivati a casa, li hai scartati e li hai provati subito su chi?
3: Diciamo sono subito sceso in strada, in realtà era un po' random, ma
1: sul gatto,
0: ecco, non c'è...
3: sì, la curiosità era tanta, dico, vediamo subito, insomma, se funzionano, e niente, quindi ho fatto subito i conti con la triste realtà.
0: Ah no, pensavo ci fosse, cioè lui è andato per strada, chi coglio coglio, però pensavo ci fosse una persona in particolare sulla quale ti eri fissato, capito?
3: No, e... c'era una lunga lista in realtà, però
0: sì? Eccolo che zozzone.
5: Ma altra curiosità, l'indirizzo di Reso era tipo una PO Box a Bangkok o nemmeno ci stava?
3: Sì, sì, era un nido di rondini.
0: Non c'era, non credo che ci fosse il Reso, no?
3: No, niente.
0: Va bene, ma li conservi ancora?
3: No, non li ho più trovati. Ah.
0: Non
3: l'ho
0: li ho più trovati.
3: Insieme a una ventina di amici li ho persi.
1: Sei riuscito a spogliare qualcuna poi nella realtà?
0: Non credo.
3: Sì. No, non con gli occhiali.
0: Non con gli occhiali, diciamo. Stai ascoltando The Morning Show.

0: il sipario anche su questo primo appuntamento del weekend con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Domani lo riapriamo.
1: Comunque pensavo dicessi sta per calare il sole e dentro di me ci speravo un po',
0: ma
1: sai?
0: Qua ci sono 887 gradi.
1: Esatto.
0: Porca zozza, ragazzi. Aria condizionata con pipetta sempre in basso, ricordiamolo.
1: Allora sì, ha voglia. Andiamo a casa con l'aria condizionata, meglio.
0: Oppure al mare, se potete. Ecco, andatevi a godere questa giornata. L'importante è sempre farlo con un sottofondo, con la vostra radio preferita, Radio Globo. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a voi che ci avete seguito fino a questo momento e ci rivediamo domani mattina, sì, sempre sul canale 91 del Digitale Terrestre, oppure ci risentiamo qui su Radio Globo. Ciao!
1: Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company. Kia.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. 9:56, questa è la radio che suona solo le migliori. Io sono Tommaso.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: adesso mi sento effettivamente in after, anche perché questa canzone qualche ora fa la stavo ballando. E con la pop e Love It.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E infatti sono le 10.13, la prima sequenza bomba ce la lasciamo alle spalle. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 14 in un orario inusuale per me, perché di solito vi accompagno verso le tenebre. Adesso invece ci svegliamo insieme, ma soprattutto voglio sapere, in questo sabato 18, allora c'è sicuramente chi sta lavorando e buona parte degli ascoltatori invece o stanno andando in vacanza oppure vi sto accompagnando al mare o in piscina. Vogliamo un attimino capire come siete messi là fuori questa mattina. 393-777-7172, mi raccomando, salvate questo numero, anche perché vogliamo un attimino capire tramite le note audio veramente come siete divisi. Sicuramente c'è una buona parte incavolata, un'altra parte invece bella, spensierata. Dove si va? Mare? Spaghetti allo scoglio tra qualche ora? 393-777-7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana, in tutto bloccato.
2: Ti pacchi di figa.
3: Ma allora.
4: Si è censurato da solo prima, mi sa.
3: Non si era sentito bene, ecco. La prima parte, la seconda si è sentita molto bene. Ma allora, un attimo, Cristian, quanti anni hai, sì, tu, caro maestro?
2: 53 anni.
3: Frequenti yoga da quanto tempo?
2: Da un annetto più o meno.
4: Poco.
3: Un annetto. E come ci sei arrivato adesso, dottor Cristian, a frequentare yoga?
2: Dai video porno.
4: Come dai video porno?
3: Ma come video porno? Ma che cosa?
4: Perché c'è la categoria yoga.
2: C'è la categoria yoga, sì.
3: Ma davvero?
2: Che vedono queste con un miliardo di posizioni strane, dico, fammi andare a vedere.
4: Ah, cioè, tu lo fai per una sorta di tutorial, quindi, Cristian.
2: Sì, e poi. E poi va a chiappare qualcuno quando ci casca.
4: Ah, ma ci sono cascate finora?
2: Beh, diciamo di sì, poco.
3: Ha messo un po' di pastura, l'ha buttata un po' di pasture, pesca d'alto mare.
2: Quando pasturi qualche pesce a bocca.
4: Certo, esatto. La pesca strascico fa Cristian.
3: Il famoso. Senti, il famoso proprio bombardamento a grappolo. Lui bombarda a grappolo, dice qualcosa. Esatto, qualcosa chiaro.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
20: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
21: Il Gianfolo si va a godere una mattina nello studio fotografico che c'è una modella, ma il pomeriggio andrà a fare le foto a un concorso di canto sotto il sole. Portatemi l'acqua fresca.
0: Vabbè, dacci

0: mamma mia ragazzi, ma che spettacolo questa canzone, anche perché per loro è stato un po' come tornare in famiglia. 10:37.
1: Sono le migliori radio.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: E entra direttamente
1: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Let's go! Da Mediaport solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaport Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaport.it. Mediaport.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Ci sono quei film che aspetti e poi quando escono al cinema non riesci a trovare un buco per andare a vederlo. Sto parlando del Diavolo Veste Prada, la colonna sonora firmata

Music, Marshall Jefferson, che poi è stato l'ideatore di questa canzone, ripresa all'inizio di questo 2026 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ah, ma che ne dite, un bel viaggio in Francia? Perché no?

0: video fatto con intelligenza artificiale, non ci sono conferme, ma a quanto pare potrebbe essere proprio un progetto musicale interamente fatto con l'IA, anche perché insomma sono veramente pochissime le conferme anche della sua personalità, come potrebbe essere qualcuno in carne ed ossa, come potrebbe essere un altro grande artista che invece si firma grazie all'intelligenza artificiale, eh? E in questi giorni, in questi anni di artisti così ne stiamo vedendo quasi uno al giorno. Allora, sabato 18 luglio, ancora buongiorno, questo è Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
6: Auto Import a Roma dal 1957.

0: euroferroma.it.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollonighetti. Info su autocoreana.com.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Bella Tommasone.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 18 di luglio 10:59. Io sono Tommaso, insieme fino alle 14.

0: chiudere praticamente questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: 16, ancora buongiorno, buon sabato mattina, un sabato veramente ma veramente di fuoco. Infatti immagino molti di voi magari mentre cercano parcheggio in attesa di andare in spiaggia e fare praticamente il primo bagno di questo sabato 18 di luglio. Buona estate, insomma, come stiamo passando questo sabato? Io sono Tommaso, qua fino alle 14. Io che di solito sono abituato a portarvi, a trascinarvi verso le tenebre, e invece no, questa mattina andiamo al mare o andiamo al lavoro insieme.
2: Radio Globo Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura. Loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

Dance World. Ora Katy Perry completamente diversa dall'ultimo album uscito proprio in quest'estate. Intanto Harry Styles, Dance No More, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: 10:39. Buongiorno, come siamo messi? Tutto ok? Perché c'è tanto traffico? Trovato parcheggio soprattutto per quanto riguarda le zone di mare? Immagino Ostia, perché ogni volta che vado a Ostia, soprattutto verso i cancelli, è sempre un caos trovare parcheggio. Però dai, ci siamo noi di Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina.
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 11:42, ancora buongiorno. Buongiorno a tutti, dai che si avvicina anche l'ora di pranzo. O anche perché no, dell'aperitivo, dipende da che ora vi siete svegliati.

in altri progetti, adesso sembra quasi aver messo da parte per il momento la musica. Erano i Coldplay insieme alla voce di Rihanna sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora buongiorno, dai, che è iniziato il fine settimana. Alle

0: Da questo Sanremo sulla radio che suona solo le migliori. 11.54, secondo me la scena nel video di questa canzone dove c'è lui che praticamente beve dal piede di Belen Rodriguez, forse una delle più desiderate, ma anche una delle più, diciamoci la verità, ci avete almeno provato a ricrearla, magari con la vostra compagna, con il vostro compagno. Vabbè, non voglio entrare nelle vostre camere. Anzi, tra un po' praticamente c'è un'altra sequenza bomba, quindi sei dischi uno dopo l'altro. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Auto Import a Roma, dal 1957.

0: euroferroma.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Tommy, allora io e mia moglie beviamo principalmente birra, quindi non la vedo molto molto molto sexy come cosa bere la birra con il piede.
11: Ma perché no, dai, io sono Tommaso, c'è Sequenza Bomba. 1, 2, go.

0: con Lenny Kravitz va a chiudere questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Fatto il primo bagnetto? Su, dai, che si è quasi fatta ora. Ora di pranzo, ovviamente sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Mentre invece, se siete in città, come siamo messi per quanto riguarda l'aria condizionata? Mamma mia, ragazzi, è incredibile il caldo che fa fuori. Però dalla prossima settimana dovrebbero iniziare a scendere le temperature. Per il momento godiamocele però, dai. Allora, chi è che sta lavorando? Avete bisogno della carica giusta? Mentre invece c'è anche chi durante questo fine settimana è partito, perché sappiamo che strade ed autostrade praticamente sono già piene di persone che non vedono l'ora di potersi rilassare, meritato riposo, soprattutto in vacanza.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Il calendario?
3: No, il calendario. A parte che sì, c'è un nostro ascoltatore che ci rifornisce ogni anno con il calendario.
4: Che salutiamo per il grande lavoro che fa. Non so se sei in Italia adesso, perché si muovono molto anche i carabinieri con le missioni.
5: Allora
4: molto
5: glielo bene. Diciamo che non l'abbiamo attaccato al muro della nostra redazione.
3: Posso dire quello che ci ha fatto Giovanni?
4: Sei pessimo.
3: Fammelo dire, è momento di Radio Verità.
4: Immagino.
3: Giovanni, quando ha passato la vernice sulla ringhiera, l'ha messo sotto per quando gocciola la vernice.
4: Non mancherei mai di rispetto all'arma dei carabinieri.
5: No, mai.
3: Vabbè, comunque ci te. No, una cosa, sai quando devi chiamare le forze dell'ordine, no? Succede qualcosa. Allora ci sono quelli che dicono: adesso chiami i carabinieri.
4: È vero.
3: Oppure, adesso chiamiamo la polizia. Ecco, voi siete carabinieri o polizia? Cioè, se dovete pensare a un intervento e dovete chiamare, chi chiamate?
4: Io sono di parte, quindi chiamerei sempre la Guardia di Finanza. Ma no, scherzo, chiamerei la polizia.
3: Proprio perché c'è stato, chiama i carabinieri. Essendo stato poliziotto, dice: cane e porci, allora meglio.
4: No,
3: sto scherzando. Cioè. E quindi tu sei il team polizia.
4: Sì, vabbè, per appartenenza.
3: Ok, va bene. No, beh, perché ci sono, ogni volta c'è questa roba.
6: Io, se succede qualcosa, chiamo la mamma.
3: La mamma.
5: Bravo, Gabri, fai sempre bene.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Are you ready?
1: I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
8: Gioca con me e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di €1.000. ValentinoAutomobili.it.
15: Oh, ma
2: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Magnetic, The Bausa, alle 12.23 sulla radio, che sono solo le migliori

quando ti senti osservato dalle persone intorno a te. Sam Fenders, la radio che sono solo le migliori Radio Globo, canzone del 2024. Sembra passato veramente pochissimo, invece 2024 sono già 2 anni fa. 12:36, stiamo vivendo.

0: oppure siete già a mollo, raga, beati voi. Ma oggi che mangiamo? Che si mangia? Dai, fatemi rosicare, anche perché io sono Tommaso, starò qua fino alle 14 in sostituzione a Roberta Coletti, anche perché di solito siete abituati a una voce femminile e non proprio una voce maschile come la mia. E vabbè, dai, questo è Radio Globo.
1: Radio Globo, meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il promontorio subtropicale anticiclonico raggiunge il suo apice sulle regioni del centro per queste giornate. Si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato, ma le temperature vedranno ancora picchi piuttosto elevati fino ai 40 gradi nelle vallate umbre e zone limitrofe. L'afa tenderà ancora ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto nelle ore serali. Mentre la nuova settimana sarà foriera di qualche passaggio instabile, pertanto avremo aria più fresca e soprattutto temperature in leggera diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Amico mio, io è dalle 8 che sto a pitturarmi il muro di casa, quello esterno. Non te dico, mo che è arrivato il sole, so fare le gocce proprio, le gocce del sudore. Mamma mia.

Lo Swift dallo scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, che video spettacolare, uno dei miei preferiti praticamente di lei. Adesso invece una delle mie canzoni preferite dell'ultimo album di Madonna, Dance Teria, questa è Radio Globo.

0: estate e soprattutto l'insegna secondo me del fine settimana. Se state lavorando io vi sono vicino, ma adesso secondo me dobbiamo pensare anche a chi si sta divertendo.
1: Allora, menù del giorno, pranzo, mi faccio 1,10 di pasta con le zucchine che sono già lì in padella a lavorare,
0: leggero,
1: da fare una bella piccantina. E per stasera mi sono preso una bistecca da circa 350 grammi di Black Angus, ci farà a fianco un'insalatina. Che ne pensi, bippatore, si può fare?
0: Allora, si può fare. Io penso pasta fredda invece adesso quando stacco alle 14. E stasera, raga, ho una voglia di pizza con wurstel e patatine fritte. Cioè, secondo me, come comfort food, la pizza, wurstel e patatine fritte è quella pizza che prendi quando hai bisogno comunque di una carezza, di un abbraccio, no? E sta lì, ciao, sono la pizza che di solito prendono i bambini. E ti faccio capire che la vita sì è difficile, però con questa pizza tutto può cambiare, tutto può risollevarsi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
14: E usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, become Big.
18: Solo le migliori. Only the hits. in FM, DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
20: Wow, che caldo! Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Ed è proprio vero. 12

0: Like Dancing. Scusate il fiatone, raga, ma era impossibile non ballarla questa.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Allora, non vorrei disturbarvi, anche perché sono le 13.17, vi immagino, come si dice dalle mie parti,

0: orario di pranzo. Questa è la radio che suona solo le migliori. Io sono Tommaso, ancora per 40 minuti, in un diciamo un orario un po' fuori dal normale per quanto mi riguarda, anche perché di solito io sono abituato a portarvi verso l'oscurità e adesso invece abbiamo di fronte a noi un'intera giornata che non vede l'ora di essere vissuta. Mamma mia! Ma quindi che si fa? Mare? Oppure si lavora? Quali sono i piani per la vostra giornata? 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
11: proviamo a sentirlo.
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Questo sabato a tutti coloro che magari stanno uscendo dalle ferie e quindi hanno bisogno della carica giusta.

0: staccato dal lavoro poco fa e si entra in modalità ferie. Dopodiché prendo la mia compagna, andiamo in Puglia, ovviamente il viaggio sarà solo esclusivamente Radio Globo, e poi per una settimanella ci facciamo questa vacanzetta, poi ovviamente anche agosto, per carità, però intanto andiamo. Let's go!
1: E dai, dai che si parte, su. Che bello, raga, quando entrate in modalità ferie, mamma mia, che gioia. 13:34, questa è Radio Globo.
2: Radio Globo e Romana Auto
3: hanno regalato una Jeep Avenger.
4: Chi vincerà? 0, 8, 7. Eccolo! Come ti chiami?
5: Roberto,
4: hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
5: Radio Globo!
2: È successo di nuovo.
3: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
2: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, Become Big.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!

Alan Walker con Faded. Era il 2015. No, raga, io non ce la faccio a leggere queste date. Vi giuro, mi sento vecchio. Aiuto. Allora, questo è Radio Globo, Samurai J.

0: Sorry Papi su Radio Globo.
1: Ciao Tommaso, un buon sabato e un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. E mi raccomando, alzate i volumi a palla solo ed esclusivamente su Radio Globo.
0: Eccoci qua, pronti ad alzare i volumi a palla.
2: È pronto per farlo speaker, comunque.
0: Bravissimo, infatti, sì, a voglia, a voglia. Allora, 13.52, la voce che sentite è quella di Angelica Baraldi.
2: Ma buongiorno, buongiornissimo.
0: Allora, che hai fatto stamattina?
2: Allora, questo caldo mi ha uccisa, quindi sai che ho fatto?
0: Niente crossfit, cose
2: così. No, infatti, adesso te lo dico, mi sono alzata alle 7:30, ho fatto un'ora di allenamento, ho stato un'ora a correre al parco e poi mi sono chiusa a letto con l'aria condizionata a guardarmi off campus.
0: Ma che cos'è?
2: La serie su Prime che è nata stravirale,
0: con dei boni
2: incredibili, ambientata nei college americani.
0: Allora, io
2: classica
0: mi sono
2: serie adolescenziale che noi amiamo.
0: Io mi sono soffermato su mi sono svegliata alle 7:30. Ma tesoro, ma è sabato mattina.
2: Ho capito.
0: Alle 7:30, ma dormite.
2: Ma secondo te io posso andare a correre a mezzogiorno che crepo? Mi devo alzare presto per quello. Infatti sono andata a correre e poi mi sono buttata a letto, ho guardato una serie, capito? Allora prima il dovere e poi il piacere.
0: Io già so che qualche ascoltatore ti sta odiando là
2: fuori. No, dai, sì, no.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
11: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
18: Eccoci di nuovo insieme alle 13.57 di questo sabato 18 luglio. Buon sabato a tutti e buon weekend. Siamo pronti per stare insieme le prossime tre ore. Io sono Angela.

0: queste Shut Up and Dance e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ma buon pomeriggio a tutti, come state ragazzi? Riusciamo per caso a sopravvivere a questo caldo? La mia onesta risposta è no, io non ce la faccio, ve lo giuro. Infatti questa mattina che ho fatto? Mi sono alzata presto, voi direte, ma a me che me frega. Però vabbè, ve lo racconto lo stesso. Questa mattina mi sono alzata presto, sono andata a correre un'oretta al parco finché insomma c'era ancora un clima sostenibile. E poi però ho passato il resto della mattinata a letto in camera con l'aria condizionata a guardarmi una serie che si chiama Off Campus. Secondo me qualcuno all'ascolto la conoscerà sicuramente, ma questo per dirvi che è normale non aver voglia di fare niente, cioè anche se è weekend non è che dobbiamo per forza far qualcosa, dobbiamo andare di là, di qua, in vacanza, al mare, cioè

0: Ricordatevi che la musica non deve mai mancare.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ciao Camilla. Sono
3: interessata alla giraffa, quella grandezza naturale del signore di prima. Ne ho comprata una di 1,50 m, ma è troppo piccola.
0: Ma che tu ne vuoi una più alta?
4: Ma stiamo
0: alta.
4: Diventando. Ma che
0: faccio?
4: Ma partecipi pure! Ma è il mercatino di tanti anni fa. A Porta Portese.
3: La volevo comprare 3 metri, ma era troppo, costava troppo.
0: Ma Camilla, quella che c'è di 1,5 m è africana o l'hai presa qua, a Roma?
3: Sì, no, l'ho presa a Roma, ma viene da Bali.
0: Quindi
4: manco questa, africana.
0: Queste invece arrivano dall'Africa. Sono due però, io credo che in caso tutte e due le dovresti prendere.
4: Aspetta un attimo Camilla, aspetta un secondo.
3: Sì.
4: Allora, un attimo solo.
5: Eccolo, mi senti?
4: Gianluca, questa vuole le giraffe.
3: Quanto me le metteresti?
5: Ce l'hai lo spazio? Guarda, la transazione è privata.
3: Ok, quindi trattativa devo fare.
5: La trattativa è privata, non la posso fare in pubblico. Perché queste oramai
4: ma più o meno
5: sono anni che me mangiano. Mangiano.
4: Ma se saranno pure invecchiate, però Gianlu, non fa adesso lo spilorcio.
5: No,
4: su.
5: Allora, a parte scherzo, se è scurito il legno, sono africane, non so te Bali. Quelle dei Bali sono un po' tarocche.
4: Ma adesso certo, ma Bali fanno i cinesi delle giraffe fanno.
5: No, scherzi a parte, guarda, a vederle così al primo impatto sono belle.
3: Devo vedere il posto a sto punto, perché mo mi ha detto quanto sono alte.
0: Quella più alta è 2,40.
5: 2,40.
3: Devo prendere tutte e due, impegnativo.
5: Tutte e due, sì.
0: Allora Gami, butta quella dei Bali che è tarocca e prendi
4: no,
0: tutte
4: quella,
0: due.
4: Quella fa la figlioletta, capito? Sta là sotto, piccola.
1: Tutto bloccato.
6: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
6: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1957.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
9: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
8: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
9: A volte serve solo un sì.
8: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
9: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
8: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
10: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: gruppo 0100.it.
13: Buon pomeriggio e buon weekend a tutti. Cerchiamo di resistere insieme a questo caldo infernale. Alziamo volume perché arriva Bring Your Love, Madonna e Sabrina.

Pensate che ha scritto questo pezzo travolto da un profondo sentimento di nostalgia verso la famiglia, gli amici di infanzia, il posto in cui è nato, perché effettivamente quando uno ha successo poi questo ti porta

0: Tommaso, questa è Agitare Coca-Cola su Radio Globo. Tommaso Paradiso che si è appena sposato proprio da pochissimo con Carolina Sansoni. C'erano tantissimi VIP tra gli invitati, io ho visto mille video sui social. La location era pazzesca, in Toscana, a Capalbio, con questa festa in spiaggia davvero molto bella. E tra gli invitati abbiamo visto Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Alessandro Borghi pure. E come c'era da aspettarsi, la festa in spiaggia si è presto trasformata in una lunghissima jam session in cui gli artisti hanno cantato e ballato insieme agli sposi fino a tarda notte. Stupendo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita

0: Globo.it. Cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
6: Sta arrivando una hit che è nata virale su ogni social, Instagram, TikTok, ovunque. Dall'Australia c'è Tame Impala, dalla Corea del Sud Jennie. Questo è Dracula.

0: alla voce Nile Rodgers, alla chitarra. Questo è proprio un concentrato di funk e disco anni 70. Dal 2013 Lose Yourself to Dance su Radio Globo. Il loro obiettivo principale di Daft Punk era proprio quello di ridefinire il concetto stesso di musica dance, allontanandosi un po' da tutte quelle produzioni elettroniche moderne fatte proprio completamente al computer. Loro volevano un pezzo che facesse ballare le persone con elementi suonati dal vivo, proprio con persone fisiche in carne e ossa, per trasmettere un vero senso di musica.
1: Radio Globo e Romanauto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
0: Chi vincerà? 0 8 7. Oh! Eccolo! Eccolo!
3: 87.
0: Come ti chiami?
3: Roberto,
0: hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
3: Radio Globo!

0: solo i migliori premi.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
7: E tua moglie?
8: È scappata con uno del posto.
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori. Le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Solo le migliori. In FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
12: Le 14:58 di questo sabato 18 luglio, dai che finalmente è arrivato il momento per staccare la spina da tutto e goderci appieno il weekend. Io sono Angelica Baraldi.

0: Beyoncé con Love on Top. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: E dovete sapere che nel 2011 agli MTV Video Music Awards, dopo appunto l'esibizione di Love on Top, Beyoncé si sbottona la giacca.

0: l'inquadratura successiva è stata proprio quella di Jay-Z, super imbarazzato e super felice, mentre Kanye West corre per congratularsi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
11: Hai sentito?
15: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
15: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
15: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
20: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
0: Con questo caldo l'unica cosa che ci rimane da fare è godercela con Sono le migliori qui su Radio Global. Alziamo il volume e cantiamo l'ultimo singolo di J-Ax.

0: macchina. Cesare Cremonini dal 2024 con Ora che non ho più te su Radio Globo. E prima vi ho chiesto di raccontarmi i vostri programmi della giornata alla Globo WhatsApp, quindi sentiamo un po' i messaggi vocali che sono arrivati.
1: Angelica, comunque non è per farti rosicare, ma io sto andando al mare. Se ci vuoi raggiungere quando stacchi, più siamo, più casino facciamo.
0: Ecco, guarda, mi fate morire che mi fate queste proposte alla Globo WhatsApp. Amico mio, io verrei di corsa, ma devi sapere che questa sera ho la serata completamente impegnata dall'Odissea di Nolan, quindi mi tocca darti un palo. Mi aspettano 3 ore molto impegnative, ma divertitevi anche per me, mi raccomando. Dai, continuate a raccontarmi i vostri piani di oggi al 393 777 7172.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

talento come musicista e come cantautore, perché noi conoscevamo solo il suo lato attoriale, perché lui è uno dei protagonisti della serie Stranger Things, ovvero Steve Harrington, che faceva sempre coppia con il piccolo Dustin. Posso dire che serie incredibile, io sono veramente molto dispiaciuta che purtroppo questa serie sia arrivata alla sua fine, non ce la posso fare a superarlo. Arriva un grande talento, c'è Somber con Potenza.

0: di nuovo buon pomeriggio a tutti. Sono le 15:55 di questo sabato bollente. Io vi giuro, zero voglia di fare cose. Stamattina sono stata tutto il tempo a letto con l'aria condizionata a guardare una serie che mi ha preso l'anima. Non sto scherzando. Off Campus è una serie proprio adolescenziale ambientata in questo campus americano. Non so se l'avete vista, ma niente, raga, è da ieri che ormai ho guardato 7 episodi. Sì, li ho guardati tutti in un colpo così. E oggi pomeriggio pure, appena stacco la diretta, vado subito dritta in un cinema, mi chiudo anche lì con l'aria condizionata perché non ho proprio voglia di fare niente. Cioè, questo caldo mi sta uccidendo. E quanti come me senza la voglia di fare cose per colpa di questo caldo mortale? Quanti siamo?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Wake up! Good morning, the morning show.
10: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
12: On Radio Globo.
9: Sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
15: MB Arredamenti mi fa arredare.
16: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.

0: euroferroma.it.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Solo le migliori in FM DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: E di nuovo buon sabato e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

0: Black Nirvana chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
2: Angelica, calcola solo, non potendo ascoltare più con la macchina, adesso ti sto ascoltando con l'applicazione sul telefonino, oh, in bici, direzione mare, ecco, giusto per non farti rosicare. Vi vogliamo bene, i vostri ascoltatori. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.
0: Fernando, ma certo mi fai rosicare se mi dici che stai andando in bici al mare, questo è ovvio. Ti sto invidiando tantissimo, però fai benissimo. E come ha detto Fernando, giustamente ci potete seguire anche dall'applicazione ufficiale di Radio Globo, così potete ascoltarci sempre, in qualsiasi momento, ovunque voi siate, anche quando non siete più in macchina.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria fiori.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
18: della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna,
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Lei è nata qualche anno fa da Disney Channel e ora è diventata una star a livello globale. Arriva Olivia Rodrigo.

0: e Saif con Buona Domenica su Radio Globo. È arrivato il momento, amici miei, di scoprire. Mi sono impallata da sola. È arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: In via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha. In via Salaria 470.

0: 40 gradi nelle vallate umbre e zone limitrofe. L'afa tenderà ancora ad accentuarsi verso le aree costiere e subcostiere, soprattutto nelle ore serali. Mentre la nuova settimana sarà foriera di qualche passaggio instabile, pertanto avremo aria più fresca e soprattutto temperature in leggera diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
13: Le 16.37 di questo sabato 18 luglio, io sono Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima dei pinguini su Globo.

0: Weekend su Radio Globo. Ben arrivato,
1: buongiorno,
0: Greg.
1: Buon pomeriggio. 40 gradi, mica la trasmissione di agosto di Radio Globo.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi fuori.
0: Una follia. Ma infatti io questa mattina.
1: Scendi dalla macchina, impazzisci.
0: No, ma certo. Io stamattina, allora, sono andata a correre presto.
1: Ah, già che tu vai a correre.
0: Sì, lo so, però devo fare qualcosa. Ieri ho mangiato a cena, un attimo, avevo i sensi di copeto.
1: Quanti ce n'erano? 28, 30.
0: No, era molto caldo, infatti. Nonostante fosse presto. Vabbè, ho corso un'oretta e poi mi sono imbustata sotto le coperte di nuovo con l'aria condizionata. Sono stata tutto il mattino a casa a letto con l'aria condizionata, sono venuta qua e ora sai dove vado? Torno all'aria condizionata.
1: E ti reimbusti sotto le coperte, no?
0: No, sotto le coperte no. Però vado al cinema a vedere Nolan.
1: Uffa,
0: l'Odissea.
1: Brava, sarei venuto anch'io a vedere Nolan, perché ce l'ho lì. Ora vai?
0: Vado alle 19.
1: Ecco, quando io sono in onda, grazie.
0: E vado a vedere tra l'altro la versione originale.
1: Brava,
0: in lingua originale,
1: brava, con i sottotitoli.
0: Da sola?
1: Sì. Penso che farò anch'io la stessa cosa la settimana prossima.
0: Bravo.
1: Poi ti spiego fuori onda perché. Davvero.
0: Adesso me lo dici. Sì. Benissimo.
1: Va bene.
0: Ragazzi, io vi lascio con Greg fino alle ore 20. Noi invece ci sentiamo domani dalle 18 alle 22. Ciao belli.
1: Ciao.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni. Info su autocoreana.com.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
14: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
15: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
14: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
15: A volte serve solo un sì.
14: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
15: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
14: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
16: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
19: Solo le migliori in FM.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
1: Eccomi, 16:57, scattate now. In questo momento, per le prossime tre, stiamo insieme qui su Globo, la radio che suona solo le migliori.

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: bella sequenza bomba, amici. Falling to Pieces, sia David Guetta, She Wolf.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Posso dire che me la sono goduta davvero questa sequenza bomba. Ho alzato la palla qui nello studio 1 di Radio Globo. C'erano David Guetta e Sia, Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America, gli NSYNC e Justin Timberlake, MGK, Wiz Khalifa e i Black Eyed Peas, ma anche Karol G e Manu Chao, alla faccia delle hit appunto dell'estate, tre del passato e tre del presente, come capita spesso e volentieri durante la sequenza bomba. Roberto Greganti con voi, si sta insieme fino alle 20, ci si gode tutta la musica più bella e celebriamo anche il meglio della settimana. Cosa volete di più?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Sì, ragazzi, la notizia triste del giorno ce l'abbiamo purtroppo e riguarda un grande della musica che purtroppo ci lascia, Peppino.

0: che bella questa canzone, eh? Molto bella.
1: Ricordi? C'era stato un invito.
0: Pensate, la canzone più famosa di Peppino Di Capri, che con questa canzone non vinse Sanremo, cioè vinse Sanremo con altre canzoni ma non con questa, quello che è stato il suo più grande successo, a dimostrazione di quello che si dice su Sanremo, no? Quando si ha un grande successo, anzi quando poi non si funziona a Sanremo, invece si funziona per il popolo, per la gente.
2: È successo a Zucchero, a Vasco, è successo a molti, quindi sì, assolutamente è così. Qui abbiamo veramente la voce dell'estate, la voce dell'amore, la voce veramente di quelli che andavano in vacanza, che tutto pensi meno che al lavoro, meno che alla quotidianità, alla vacanza.
0: Alla vacanza. Beh no, pensi anche alle alla pomiciata sulla spiaggia, sì, ragazzi. Sì, sì, per chi è nato negli anni 60 probabilmente questa era la colonna sonora di quei momenti.
2: Poi anche
0: lì,
2: una rotonda sul mare, molto bella.
3: Ma non era già morto Gino Paolo?
0: Ma non è Gino Paolo?
4: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Eh sì, domani durante la finale dei mondiali di calcio ci sarà l'Halftime Show con Madonna protagonista tra gli altri. La risentiamo con Sabrina Carpenter qui.

ragionare così, possiamo fare di meglio. Invece che non mi è venuto così bene, mamma mia, basta, stop, no. Autoesortiamoci al miglioramento personale, vai. Matt Simons, dal 2018 era estate, riascoltata su Globo tra le più belle delle estati passate. Questa We Can Do Better. Torniamo al 2026, c'è Noemi.

0: sento i rumori, sì, delle divite che si versano, delle onde, dei gabbiani, sono molto evocativi, eh? D'altronde i nostri jingle sono pieni di suoni dell'estate. Come si fa a rappresentare i 40 gradi di questa giornata? È un po' complicato farlo, sicuramente possiamo raffreddarvi i bollori con le nostre hits, lo facciamo spesso e volentieri. E poi ogni tanto su Radio Globo vi ricordiamo anche quanto siamo generosi.
1: Radio Globo e Romana Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0, 8, 7! Oh! Eccolo! Oh, eccolo! 87. Come ti chiami?
4: Roberto!
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
1: È successo di nuovo.
2: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
1: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a

0: Chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Eh sì, la generosità di Radio Globo ve l'abbiamo dimostrata anche regalandovi i biglietti per il concerto di Jovanotti. E allora riascoltiamolo qui con Alfa. Questo è Buon Vento.

mie hit preferite dell'estate di tutti i tempi, questa As Long As I Got You Babe, Duke Dumont dall'Inghilterra con Jax Jones. Che bella canzone, che bello questo sound, bello anche il video che ricorda l'estate. Era il 2014, torniamo al 2026 con la canzone nuova di Paul Russell.

0: Beh, siete sulla radio che suona, sono le migliori, non possono mancare anche quelle che riguardano il mondo del soul, dell'R&B, come nel caso appena ascoltato di Olivia Dean, che appena torna in Italia non me la voglio perdere assolutamente. E poi vi ricordiamo anche, alcune importanti evenienze che capitano su Radio Globo al 91 del digitale terrestre.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Preparatevi a godervi un'altra sequenza bomba con 6 hits, 3 del presente e 3 del passato, che vi fanno veramente godere al massimo l'estate 2026. Si parte con

0: via.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Summertime, che bello, dai, l'estate è nel nostro cuore, anche se fa un po' troppo caldo, ce la stiamo godendo, ve la stiate godendo, mi auguro ve la stiate godendo pure voi su Globo, la radio che suona solo le migliori, la dimostrazione che ci diamo veramente dentro con i successi abbiamo appena avuto, abbiamo ascoltato per esempio Another 54 Ultra, poi Jennifer Lopez, Tommaso Paradiso, Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Reyes, Jubel e Topic e Seven Escon, sì, è Better Day Can Craft, la versione appunto più recente di questo grande classico dance del passato. Io sono felice di essere con voi. Sapete perché? Perché su Radio Globo durante il fine settimana celebriamo il Best of the Week, come stiamo per fare proprio adesso.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che c'è? Mi dice la Caselli che è urgente, io devo andare in pubblicità, dica.
3: Sì, vorrei parlare del mio cane, vorrei parlare un attimo di...
2: Qual è la particolarità adesso del saggio breve?
3: Sì, la particolarità è che il mio cane fa cose molto particolari, cioè fa una cosa che gli altri cani non fanno praticamente.
2: Scrive?
3: No, guida.
2: Ma come guida? Dai, su, Carmelo!
3: No, non sto scherzando, è il mio cane che guida, chiama Pina e il mio cane guida, proprio...
4: Ma guida la macchina?
2: No, ma sarà per ciechi, un cane guida in quel senso lì, no?
4: Ah!
2: Ma non è che prende la macchina e va al tabaccaio.
4: Non è che c'ha le zampe sul volante e cambia la marcia.
3: E c'ha pure un marito, si chiama Alduccio, da Roma, da Quarticciolo, un pitbull redingoso come lei, Alduccio, che io voglio salutare a tutta Quarticciolo e al pitbull Massimo che l'abbiamo fatto accoppiare, eppure lui ha addestrato
2: spaccia, che fa?
3: Va a prendere le sigarette.
4: Lui vola.
3: Sì. Io allora praticamente l'ho addestrata con una mucca, gli ho regalato una mucca di peluche, si chiama la mucca di Mindy. Che grugnisce invece che ruggisce. Praticamente sì, che fa? Gli tiro la mucca, lui dice che la mucca prende le sigarette, come va a prendere la sigaretta?
5: Giusto scapocciato il caldo, no? Stanca morta, ma devo sentire sti pazzi con sti cani, no? C'è stato fa, ma andate tra questo pazzo.
6: Chiudete la chiamata a sto matto.
7: Su, rendila epica sta puntata, tanto ormai è quasi finita la stagione. Lancia sto bestemmione, dai.
8: Ma quand'è che cade sulla Terra il prossimo meteorite e ci annienta tutti?
9: Ma chi è Carmelo? È un amico della Caselli.
10: Ah, Carmelo, saluta Cerita, papà.
11: Ma Carmelo, ma com'era che c'è una maestra tutta per te?
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
12: Autoimport a Roma dal 1957.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: Te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it

0: euroferroma.it.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Eh sì, ci voleva una canzone dell'estate con un ritmo un po' western. Ci ha pensato di realizzarla chiaramente il buon J-Ax. Questa è quella nuova su Globo, risentiamo i P.I.O. Però anche no.
10: Sono le migliori. 3, 2, go!

ai grandi classici del passato, lo facciamo con dovizia di particolari. Questa canzone è del 2004 e ricordo benissimo che ci si stringeva, ci si innamorava su questa She Will Be Loved. Ed era estate, guarda un po'. Che strano. She Will Be Loved dei Maroon 5, tra i loro più grandi successi. Torniamo al presente perché dobbiamo riballarci la canzone nuova di Martin Garrix con il grande Ed Sheeran. Su Globo risentiamo Repeat It.

A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi. A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili.

0: Ciclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto caldo su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe. Anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente soprattutto durante le ore serali. Cambio di tendenza possibile nell'inizio della nuova settimana infatti porterà con sé aria fresca in discesa da nord con qualche fenomeno associato e un apprezzamento calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
2: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove ed originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao ciao a tutti.
2: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: E come funziona il tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
2: Buon weekend amici, 18:40 sulla radio che suona solo le migliori. Qualsiasi cosa stiate facendo in questo fine settimana, fatela con Radio Globo e con i nostri successi in sottofondo. Arrivano Tame Impala e Genie, Dracula.

Niente può descrivere la domenica mattina nel modo migliore come questa canzone di Surfaces del 2020, riascoltata con piacere durante il corso del nostro pomeriggio insieme. Si parla di domenica mattina, never stressed, feeling best. Esatto, quando ti godi nel modo migliore la domenica mattina. Sunday Best, riascoltata su Globo. E adesso, a proposito di cose belle che sono successe in Italia negli ultimi giorni, torniamo al concerto, al doppio concerto di Milano del grande Bruno Mars, che praticamente ho visto tutto su Instagram grazie ai reel pubblicati. Questa è On My Soul.

0: Quanto è bella questa canzone di Hugel, che ha avuto il merito di rinverdire un classico di Ultranate, ovvero Free, e finalmente ci ha collaborato con una canzone nuova appena ascoltata qui tra le migliori del weekend di Radio Globo. Continuiamo a godercele, certo, chi si ferma è perduto su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
8: Avete un volo in programma e non sapete a chi affidare il vostro cane? Per partire senza pensieri, meno male che c'è il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino, il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei nostri amici a quattro zampe. È un ambiente accogliente pensato per il benessere del cane, con tutti i servizi su misura, come loggi confortevoli, aree verdi, ci sono professionisti del settore, si possono fare trattamenti di toilettatura e si può usufruire di un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Per cani e padroni più sereni. Per saperne di più, adr.it/dog-relay.
9: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
22: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
23: Solo le migliori. Only the hits.
0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Siamo la colonna sonora della vostra estate, ma soprattutto siamo in questo momento la colonna sonora del vostro sabato quasi sera. Godiamoci la prossima sequenza bomba. Si parte con Mark and Cremont, Brancale e Colors.

0: Decisions.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Sì, Bad Decisions, canzone dedicata alle pessime decisioni che puoi prendere magari durante l'estate quando hai bevuto un drink di troppo. È vero. Riascoltati BDS, Snoop Dogg, bella questa, bella ovviamente inserita nella nostra sequenza bomba delle 19, l'ultima insieme, poi le altre tre che sentirete più avanti saranno ovviamente appannaggio del buon Marco Valerio Camillacci, che si sta già preparando ed è quasi pronto per intrattenervi durante il sabato sera tipico di Radio Globo. Però noi ci teniamo spesso e volentieri a parlare di quello che succede da queste parti e a esaltarlo anche, come quando si parla di live.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
15: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ok, è un bollino rosso quello che caratterizza questo weekend, sia per il traffico che per il caldo, ma domani le città da bollino rosso diminuiranno, speriamo. The Bausa su Globo.

inglese, d'amore, everything means nothing if I can have you, cioè non nulla ha senso se non ho te. È chiaro, no? Shawn Mendes, estate 2019, riascoltata su Globo. Ma torniamo al presente, lo facciamo con Vito Salamanca e soprattutto con Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia.

terzetto, amici, Lisa Doja Cat e Ray. E questa l'abbiamo suonata all'impazzata nel 2025. Era estata. Era Born Again, era estata. Estate, quella che stiamo celebrando anche con la nuova di Bebe Rexha e David Guetta, che si intitola Sad Girls.

0: Dreams, una canzone che li rappresenta nel modo migliore. I fans saranno felici perché questa è forse la canzone più da U2 che è uscita negli ultimi tempi. L'EP non ha soddisfatto molte aspettative, sappiate che l'album le soddisferà, lo sento dal profondo dell'anima. Siete sulla radio che suona solo le migliori, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento. Marco Camillacci sta per arrivare, intanto vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Cari fans di musica latina o latinoamericana che non siete andati al doppio concerto di Bad Bunny, sappiate che l'amiamo anche noi. C'è Gaia!

0: Man in Me, l'uomo in me di Benson Boone, riascoltato sul finale del nostro spazio insieme. Ma chi c'è qui con noi?
1: Eccolo
0: Marco Valerio Camillaci.
1: Ti arrivo dal Sahara, là
0: dalla
1: fuori,
0: calura. Ma io pensavo fosse già calato tantissimo.
1: Allora no. Rispetto ovviamente a oggi pomeriggio è sicuramente meglio, nel senso che la situazione è più tranquilla.
0: Ma lo sai che ieri sera io ero a Capranica apposta, sono andato lassù in cima e c'erano 23 gradi.
1: Lì sì. Ieri sera a Roma io ho fatto la schiuma, stavo fuori in giro, anche alle 2 di notte c'era un caldo.
0: Era pesante. Vabbè, poi sono sceso comunque anch'io. Va bene, c'è Marco Valerio Camillacci che è tutto tranne che accaldato.
1: Sta bene.
0: E noi ci sentiamo invece domani dalle 10 alle 14, come tutti i giorni. Ciao da Greg, a domani.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Wake up!
12: Good morning, the morning show.
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
12: The morning show.
15: On Radio Globo.
12: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. valentinoautomobili.it.
21: Tesoro, l'hai sentito?
22: Nah, se sta bene non chiama.
21: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
22: Proviamo a sentirlo?
21: Sì, dai.
22: Amore di mamma, come stai? Mangi?
23: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
24: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
25: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
2: 3:20 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
13: Fermo,
2: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM
26: e sul canale 91 del digitale terrestre
27: Globo TV.
2: Qualche seconda alle 19:58 comincia il sabato sera sulla radio che suona solo le migliori.

0: Girl in the World dal 2010, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: Ragazzi, 20.14, è appena iniziata la nostra serata insieme e già cominciano i traumi. Eh sì, è entrata una zanzara enorme dentro lo studio, non so come liberarmene perché non la vedo più. Probabilmente verrò punto. Senza probabilmente, sicuramente sì. E non so che cosa fare, perché non ho neanche tipo il dopo puntura, l'auto indietro. Vabbè, passerò tutta la serata a grattarmi. Comunque, 20 e 15 appena scoccate di questo sabato 18 luglio 2026, come vi ho detto prima, comincia la nostra serata insieme qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillacci.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ha vinto, rimonta. E alla fine è riuscito a portare a casa questo secondo trofeo, insomma, del grande slam, e quindi siamo assolutamente felici. Però voi immaginate 3 ore e 46 minuti.
3: Ieri non ho potuto, volevo vederla nel pomeriggio, ma hai raccontato tutto. Adesso che la vedo a fare?
4: Spoiler! Scusa,
5: avresti dovuto vederla ieri, so.
3: Non potevo.
5: Comunque tu dici 3 ore e 46 minuti, no? Fai. Queste 3 ore e 46 minuti io mi sono focalizzato su altro, cioè sinceramente sì. Vedevo la partita.
2: Sì, però basta andare su YouPorn mentre vedi le partite.
4: No, dai, Giovanni.
2: Sei concentrato su altro.
5: No, non era quello. Non
3: Massimo,
5: era quello.
3: Se vai su YouPorn guardando Sinner, non mi rivolge più.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
20: Solo da Fiori se acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ben 40 anni di differenza tra le due, ma non si sentono per niente.

0: sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Speriamo torni presto. Ora MGK Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ma non è che sono solo due colleghi, sono due amiconi, si conoscono da tipo 10 anni, una roba del genere, hanno deciso di collaborare e diciamo che il loro sound si intrecciano bene, perché Wiz Khalifa ovviamente è un po' più rapper rispetto a MGK, Machine Gun Kelly, perché poi MGK ancora non mi sono abituato, per me è Machine Gun Kelly. È un po' più pop perché ha preso una strada un po' più pop, però si sono conosciuti ovviamente nell'ambito del rap, quelle robe lì. Wiz Khalifa è il rap un po' più chill, avevo detto, lui un po' più pop, la fusione pop-rap oramai la sentiamo da un sacco di tempo e ha una vibe proprio rilassante che sicuramente ci accompagnerà parecchio nel corso di quest'estate.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il comparto centrale. Si tocca
2: 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il

0: associato e un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0, 8, 7. Eccolo! Eccolo! Come ti chiami?
4: Roberto.
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova.
4: Grande!
3: Una Jeep Avenger, vieni. Questa è tua. Guarda che meraviglia. Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova.
4: Radio Globo.
2: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
2: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città!
9: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
15: E dopo essere passato alla fase country durante l'ultimo

pezzo che sostanzialmente invita a lasciarsi andare agli istinti, a diventare un po' selvaggi. Sophie and the Giants, I'll Be Wild, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Rallentiamo un pochettino adesso perché c'è quel romanticone di Achille Lauro da quest'anno.

cortesemente un crispy McBagon. Ragazzi, io vi giuro, quella, quando la dice lui mi fa troppo ridere, perché poi andava un sacco virale su TikTok, ma lui secondo me voleva questo.

0: girato a Fontana di Trevi con tutto il pubblico, veramente bellissimo. Comunque 4 minuti alle 21, è finita la prima ora con me in questo sabato 18 luglio 2026. Attenzione perché tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Meno di un minuto alle 21 ed è l'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto in

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Le 21 in punto di questo sabato 18 luglio 2026 inizia un altro

0: Sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: Sì, tocca arrangiarsi. Non avevo i soldi per prendermi il biglietto per il concerto di Bruno Mars. E me lo sono fatto privato qua su Radio Globo, va bene lo stesso. E anche perché hanno messo uno dei miei pezzi preferiti di Bruno Mars. Ne ha fatti tanti, belli, romantici. Tipo When I Was Your Man, Just The Way You Are. Però questi come Uptown Funk ti fanno venire un dolore alle gambe per quanto balli, che è una roba assurda.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ti pacchi di figa.
3: Ma allora,
4: si è censurato da solo prima, mi sa.
3: Non si era sentito bene, ecco. La prima parte, la seconda si è sentita molto bene. Ma allora, un attimo, Christian, quanti anni hai, sì, tu, caro maestro?
2: 53 anni.
3: Frequenti yoga da quanto tempo?
2: Da un annetto più o meno.
4: Poco.
3: Un annetto. E come ci sei arrivato adesso, dottor Christian, a frequentare yoga?
2: Dai video porno.
4: Come dai video porno?
3: Ma come video porno? Ma che cosa?
4: Perché c'è la categoria yoga.
2: C'è la categoria yoga, sì.
3: Ma davvero?
2: Che vedono queste con un VR di posizioni strane, dico, fammi andare a vedere.
4: Ah, cioè, tu lo fai per una sorta di tutorial, quindi, Christian.
2: Sì, e poi. E poi va a acchiappare qualcuno quando ci casca.
4: Ah, ma ci sono cascate finora?
2: Beh, diciamo di sì, poco. No. Poco.
3: Ha messo un po' di pastura, l'ha buttata un po' di pastura, pesca d'alto mare.
2: Quando pasturi qualche pesce a bocca.
4: Certo, la pesca strascico fa Cristian.
3: Il famoso. Senti, il famoso proprio bombardamento a grappolo. Lui bombarda a grappolo, dice qualcosa. Esatto. Qualcosa chiaro.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tesoro, l'hai sentito?
2: Nah, se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
2: proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
2: Amore di mamma, come stai? Mangi?
3: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: è il nono, quindi non una robetta da poco. Peccato che lei del cinema non ha voluto sapere, era innamorata della musica, ha detto papà faccio da sola, ha cominciato a dedicarsi al mondo musicale e l'ha detto particolarmente bene, perché soprattutto questa Death Soul Show ha dominato le classifiche nel 2024-2025.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo su Cash Globe i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq dalle
7: per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante.

Imagine Dragons era Wreck dal 2021 su Radio Globo. Ce ne andiamo in Francia adesso con questa cantautrice nata a Tolosa che si chiama Jeanne, che dopo il successo nel 2023 che ha ottenuto ovviamente con il pezzo Ma che va, è diventato un tormentone social, è tornata con questa qua.

ancora ce l'ha Gianna Nannini, la stoffa non la perde mai. Era insieme a Marra, America Inc. su Radio Globo. E per l'età che ha, ancora un'energia che io a 22 anni

0: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
4: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiede il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
8: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
15: Banana!
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
18: della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: 3 minuti alle 22 dall'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
22: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
21: Tipo?
22: Tipo trovare l'auto giusta.
21: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
22: Perché?
21: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
22: Fermo,
21: elettriche.
22: Fermo, che sto iniziando a sudare.
21: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.

0: su Radio Globo.
1: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Il calendario? No, il calendario. A parte che sì, c'è un nostro ascoltatore che ci rifornisce ogni anno con il calendario.
3: Che salutiamo per il grande lavoro che fa. Non so se sei in Italia adesso, perché si muovono molto anche i carabinieri con le missioni.
4: Allora
3: molto
4: glielo bello. Diciamo che non l'abbiamo attaccato al muro della nostra redazione.
2: Posso dire quello che ci ha fatto Giovanni?
3: No, sei pessimo.
2: Fammelo dire, è momento di Radio Verità.
3: Immagino.
2: Giovanni, quando ha passato la vernice sulla ringhiera, l'ha messo sotto per quando gocciola la vernice.
3: Non mancherei mai di rispetto all'arma dei carabinieri.
4: No, mai.
2: Vabbè, comunque ci te. No, una cosa. Sai quando devi chiamare le forze dell'ordine? No, succede qualcosa. Allora ci sono quelli che dicono: adesso chiami i carabinieri.
3: È vero.
2: Oppure. Adesso chiamiamo la polizia. Ecco, voi siete carabinieri o polizia? Cioè, se dovete pensare a un intervento e dovete chiamare, chi chiamate?
3: Io sono di parte, quindi chiamerei sempre la Guardia di Finanza. Chiamerei la polizia.
2: Proprio perché c'è stato, chiama i carabinieri. Essendo stato poliziotto, dice: cane e porci, allora meglio.
3: No,
2: sto scherzando. E quindi tu sei il team polizia?
3: Sì, vabbè, per appartenenza.
2: Ok, va bene. No, vabbè, perché ogni volta c'è questa roba.
5: Io, se succede qualcosa, chiamo la mamma.
2: La mamma.
4: Bravo, Gabri, fai sempre bene.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big. Become big.
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
17: E usata? Da 0100.
16: Assistenza e ricambi? Da 0100.
17: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
17: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
17: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
17: Gruppo 0100.it.

a trovarci in Italia, li conosciamo meglio ovviamente come i 30 Seconds to Mars. Siamo tornati al 2023, era Seasons sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Si torna al 2026 con l'ultimo pezzo, uno degli ultimi di Alex Warren.

Adesso comincia con il rallenti. Il pezzo con cui abbiamo conosciuto Shepherd Ron nell'estate del 2024. Good luck, babe, su Radio Global. Acceleriamo un pochettino, va.

0: le temperature nei prossimi giorni, eh?
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe, anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente. Il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto calde su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe, anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente.

0: Ho regalato una Jeep Avenger.
1: Chi vincerà? 0, 8, 7. Eccolo! Eccolo! Come ti chiami?
2: Roberto.
1: Roberto, hai vinto una macchina nuova.
2: Grande!
1: Una Jeep Avenger, vieni. Questa è tua. Guarda che meraviglia. Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: È successo di nuovo.
0: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
3: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wake up!
4: Good morning. The morning show.
6: Buongiorno.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Siete il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
3: On Radio Globo.
4: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
15: Quando due artisti generazionali della musica latina, uno

0: jeans sempre uguali, tu giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, ma al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: Euroferroma.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV. 4 minuti alle 23, arrivata l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 18 luglio. Buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillaci su Radio Globo. Attenzione,

0: dal 2023 chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sì, e tornerà nelle mani del Greg Roberto Greganti, che sarà con voi dalle 10 fino alle 14 come ogni domenica. Ovviamente prima non vi lasciamo a bocca asciutta, dalle 7 alle 10 il best del morning show, e poi per tutta la notte la musica di Radio Globo, che non vi lascia a bocca asciutta, sì, ma anche da soli. Ma non pensiamo a quello che succederà tra poco più di un'ora, pensiamo a quello che ci rimane, cioè una quarantina di minuti da passare insieme in questo sabato sera. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Ciao Camilla. Sono interessata alla giraffa, quella grandezza naturale del signore di prima, ne ho comprata una di 1,50 m, ma è troppo piccola.
4: Ma che tu cosa?
5: Vuoi una più alta?
4: Ma stiamo
5: alta.
4: Diventando, ma che
5: faccio? Bello!
4: Ma partecipi pure! Ma è il mercatino di tanti anni fa! A Porta Portese.
3: La volevo comprare 3 metri, ma era troppo, costava troppo.
5: Ma Camilla, quella che c'è di 1,5 m è africana o l'hai presa qua a Roma?
3: Sì, no, l'ho presa a Roma, ma viene da Bali.
5: Quindi
4: manco africana.
5: Queste invece arrivano dall'Africa. Sono due, però. Io credo che in caso tutte e due le dovresti prendere.
4: Aspetta un attimo, Camilla, aspetta un secondo. Sì. Allora, un attimo solo.
6: Eccolo. Gianluca,
4: questa vuole le giraffe.
3: Quanto me le metteresti?
6: Ce l'hai lo spazio? Guarda, la transazione è privata.
3: Ok, quindi è trattativa. Devo
6: la trattativa, la trattativa è privata, non la posso fare in pubblico, perché queste oramai
4: ma più o meno
6: che mi mangiano.
4: Ma se saranno pure invecchiate, però Gianluca, non fa adesso lo spilorcio,
6: no,
4: su.
6: Allora, a parte scherzi, se è scurito il legno, sono africane, non so, dei Bali. Quelle del Bali sono un po' tarocche.
4: Ma adesso certo, ma Bali fanno i cinesi delle giraffe fanno.
6: No, scherzi a parte, guarda, a vederle così al primo impatto sono belle.
3: Devo vedere il posto a sto punto, perché mo mi ha detto quanto sono alte.
5: Quella più alta è 2,40.
6: 2,40.
3: Devo prendere tutte e due, impegnativo.
6: Tutte e due, sì.
5: Allora Cami, butta quella di Bali che è tarocca e prendi
4: No, quella fa la figlioletta, capito? Sta là sotto, piccola.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
0: 23:17 sulla radio che suona solo le migliori

Sensualità dal 2003 sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Acceleriamo un pochettino il ritmo. C'è l'ultimo singolo firmato Kasebian, questa volta non insieme a Calvin Harris, da soli, è Great Pretender.

0: Uomo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneur.it.

Che bella questa. Se si chiudono gli occhi ti addormenti proprio, ti rilassa, ti rilassa. Florence and the Machine, Free dal 2022, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Aumentiamo un po' il ritmo con questo basso in sottofondo, cioè l'ultimo singolo di Harry Styles, Dance No More.

referenza l'abbiamo capita, maestro della pop art, Mr. Andy Warhol. Bohemian Lake Q dal 2002 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra un pochettino ci salutiamo, prima però ci sono i Jubel con Ocean House.

0: Roberto, ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 18 dopo il Greg Roberto Greganti e prima di Angelica Baraldi, ovviamente dalle 7 alle 10 il best del morning show, non vi preoccupate, ma l'insesto bello ricco come sempre anche domani. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete a casa sotto le pezze, anche no, dico sempre sotto le pezze, ma con sto caldo eviterei. Ci sta perché bisogna anche riposarsi un po', però se siete in giro senza fare danni, divertitevi, ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Che c'è? Mi dice la Caselli che è urgente, io devo andare in pubblicità, dica.
2: Sì, vorrei parlare del mio cane, vorrei parlare un attimo.
1: Qual è la particolarità adesso del saggio breve?
2: Sì, la particolarità è che il mio cane fa cose molto particolari, cioè fa una cosa che gli altri cani non fanno praticamente.
1: Scrive?
2: No, guida.
1: Ma come guida? Dai, su, Carmelo!
2: No, non sto scherzando, il mio cane che guida, si chiama Pina e il mio cane guida, proprio...
3: Ma guida la macchina?
1: No, ma sarà per ciechi, un cane guida in quel senso lì, no?
3: Ah,
1: ma non è che prende la macchina e va al tabaccaio.
3: Non è che c'ha le zampe sul volante e cambia la marcia.
2: E c'ha pure un marito, si chiama Alduccio, da Roma, da Quarticciolo, un pitbull reddingoso come lei, Alduccio, che io voglio salutare a tutta Quarticciolo e al pitbull Massimo che l'abbiamo fatto accoppiare. Eppure lui ha addestrato.
1: Lo spaccia, che fa?
3: Lui vola.
2: Sì. Io allora praticamente l'ho addestrata con una mucca, gli ho regalato una mucca di peluche, si chiama la mucca di Mindy. Praticamente sì, che fa? Gli tiro la mucca, lui dice che la mucca prende le come va a prendere la sigaretta.
4: Giusto scapocciare il caldo, no? Stanca morta, ma devo sentire sti pazzi con sti cani, no? Ce siamo fa, ma andate trovato sto pazzo.
5: Chiudete la chiamata a suo matto.
6: Ma roba è su, rendi la epica sta puntata, tanto ormai è quasi finita la stagione. Lancia sto bestemmione, dai.
7: Ma quant'è che cade sulla terra il prossimo meteorite e ci annienta tutti?
8: Ma chi è Carmelo? È un amico della Caselli.
9: Ah, Carmelo, saluta Cerita, papà.
10: Ma Carmelo, ma com'era che c'è una maestra tutta per te?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: money. I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
2: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.